Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche, sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio, come sempre, alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada. Però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo, ed è il suo nuovo singolo per lui, che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista. Matt Berninger, il frontman dei The National, ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Boo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo del nuovo album, si intitola Do Better

0: Wave.
1: Bradley's con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma e dal loro nuovo album che uscirà però a settembre dal titolo Modern Abstract ci fanno ascoltare un'anticipazione, Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines, formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata e ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Gobi Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Break, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Knew Hymns e segna ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ce l'ascoltiamo insieme, Long Riders, Forever Young.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo, DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney,

0: Rock Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti. Quindi un po' alla volta, durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8 e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scapewalks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano i Crimea.

Bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: Come?
1: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
2: E questo era Role Model, Joya il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore classe 1997 che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Cathy Oddhead of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissime irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mezzingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw, era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di Ladispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda De Vico d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Una buona giornata, io sono Maurizio, benvenuti. Sono in radio davanti al solito microfono per proporvi una musica che arrivi direttamente al cuore. Perché il sottoscritto, sia per Radio Talpa di Cattolica che per Radio Incontro Pesaro, non segue logiche commerciali. Non sono condizionato, in poche parole. Scelgo i brani per la loro verità, per l'emozione che sanno restituire. E ogni puntata che vi propongo vuole essere in questo caso un viaggio tra il blues, il rhythm and blues, il folk, il soul, il country, il jazz, con uno sguardo sempre aggiornato sulle novità, grazie in questo caso alla nuova collaborazione con Blues Blast Magazine, un'importante rivista che propone tutta una serie di recensioni sulle novità. E allora io vi propongo sia le radici che le nuove voci, artisti storici e giovani talenti indipendenti che portano avanti la tradizione con onestà e passione. E allora, se cerchi musica sincera, curata e soprattutto libera da compromessi, beh, ascoltaci, sia negli spazi su Radio Talpa, sia in quelli su Radio Incontro Pesaro. Ogni settimana potrai scoprire le uscite più interessanti, le recensioni che contano e le storie dietro le canzoni. E allora oggi iniziamo con Brigitte Pardi, una cantautrice e DJ blues. Arriva da Los Angeles con un secondo album che non si limita a cantare. Album che si chiama The Mothers of the Crossroads, la madre del crocevia. Un album che racconta, che scuote, che convince. La sua voce è un'arma di verità potente e drammatica, capace di trasformare ogni frase in una immagine. Qui non ci sono compromessi commerciali, c'è solo musica che pulsa di radici. Blues, rhythm and blues, gospel, folk e country. È una produzione che mette la voce al centro. Iniziamo a conoscerla.

La voce di Brigitte Pardi è una voce intensa, coinvolgente, capace di passare dal sussurro al grido con naturalezza. I brani sono firmati da lei insieme al produttore Dev Osti, che costruisce arrangiamenti su misura proprio per la sua interpretazione. Noi ci siamo ascoltati Sugar Fried Candy e ora ci andiamo ad ascoltare Blue Collar Woman. Lei è sempre Brigitte Pardi, dal suo nuovo lavoro Mother of the Crossroads.

Il secondo artista che vogliamo proporvi oggi è Peter Parsek con il suo nuovo album Most of the Time. Un artista che arriva con un lavoro che è un manifesto di mestiere, sentimento e radici. Nato in Connecticut, temprato dalla scena inglese degli anni 60, dove lui ha vissuto, ma poi è dovuto ritornare negli Stati Uniti perché non aveva un visto di lavoro, Parsek mette in questo album tutta la sua esperienza, una chitarra che parla, una voce morbida e leggermente rauca e un gruppo di musicisti che lo sostiene con classe e gusto. Ascoltiamolo.

Peter Parsek è un artista che ha lavorato davvero molto, 8-10 ore al giorno di pratica non sono davvero retorica. Si sentono in questo album, in ogni frase di chitarra, negli assoli che respirano blues, jazz e soul. 7 brani originali affiancati a 8 cover scelte con cura, che mostrano il suo rispetto per la tradizione e la capacità di reinventarla. Per quanto riguarda i suoi compagni di viaggio in questo album, abbiamo Tom West alle tastiere, Tim Carman alla batteria, Mark Hitchcock al basso e ospiti di livello come Duke Robillard, Luther Dickinson e Mickey Raphael, che arricchiscono il suono senza mai sovrastare l'essenza del disco. È un disco, quello che ci propone Peter Parsek, di qualità e autenticità. Un disco denso, costruito su suoni veri e su una musicalità che non cerca facili applausi. Peter Parsek conferma il suo posto tra i grandi chitarristi contemporanei, non solo per la tecnica, ma per la capacità di trasformare ogni nota in racconto. E allora è consigliato vivamente a chi ama il blues, che sa guardare alle radici, senza rinunciare però a un tocco personale e moderno. Lui è Peter Parsek da Most of the Time.

E ora la volta di un trio che arriva da Seattle con il loro terzo album, un disco che suona come una dichiarazione di intenti. Loro si chiamano Woodbury, dal loro leader Clint Woodbury alla chitarra e voce. Abbiamo poi Robert Baker a basso e cori e Bill Ray alla batteria. Questo trio costruisce un suono compatto, sporco al punto giusto e ricco di feeling. Le loro cover vengono rilette con personalità, mentre gli originali mostrano un autore che sa mescolare humor, rabbia e malinconia. E gli ospiti presenti in questo lavoro aggiungono colori, senza però mai rubare la scena.

0: killing. I'm wearing a wicked grin.
1: Questo album è un buon esempio di come la scena del nord-ovest sappia produrre del blues rock autentico, grintoso, vario e sincero. E allora se ami le chitarre che raccontano storie, le cover che diventano nuove canzoni con le loro interpretazioni e un trio che suona come una macchina ben oliata, oramai sono diversi anni che stanno insieme, c'è tanto feeling tra questi tre artisti, ascolta questo disco perché è un lavoro che funziona davvero bene, soprattutto dal vivo, perché ti fa battere il piede e ti lascia con la voglia di riascoltare la traccia successiva o il brano che sul palco andranno a proporre. E allora loro sono i Woodbury Trio e il loro album nuovo, il terzo album, si chiama Bulldog.

E ora la volta di J. Lang, che esce con l'album Blues Volume 2. Un artista che ci porta il delta del Mississippi dentro un disco che è insieme omaggio e continuazione della tradizione. Blues Volume 2 è un lavoro radicato, standard antichi e brani originali che convivono con naturalezza, sostenuti da un arrangiamento che mette al centro pianoforte swingante, la fisarmonica evocativa e una chitarra che alterna delicatezza finger picking e grinta blues. La voce poi di Lang è profonda, calda e narrativa e guida l'ascoltatore tra storie di strada, fortuna e memoria.

Blues Volume 2 è un disco di autenticità e mestiere. Non cerca di rivoluzionare il genere, ma lo vive, lo racconta e lo rinnova con rispetto. J. Lang si conferma interprete e arrangiatore sicuro, capace di far convivere tradizione e pezzi propri in un percorso coerente e coinvolgente. È un ascolto ideale per chi ama il Delta Blues, suonato con cuore, sapienza e un tocco di modernità. E allora vi consigliamo anche questo lavoro di J. Lang, che si chiama Blues Volume 2.

Ancora una novità, il nuovo lavoro di Paddy Smith Band, Cool Dave Found Grace. Lui è un artista irlandese che torna con un album diretto e senza fronzoli che mette in primo piano dolore, resilienza e ricerca di redenzione. Il disco è costruito su un impatto immediato, arrangiamenti serrati, ritmi che avanzano senza sosta e una voce che racconta storie di strada con autenticità. È un lavoro che suona familiare, ma personale, pensato per chi cerca il blues vissuto, non la sua imitazione.

Il disco beneficia di musicisti di alto profilo come Danny Tobin alla chitarra, James Delaney alle tastiere, Angus Rustin al basso e Jason Duffy alla batteria. Gli ospiti non sovrastano Paddy Smith, ma arricchiscono il tessuto sonoro offrendo colori che vanno dal groove al lirismo, mantenendo sempre il cantante al centro della narrazione. Questo album è una prova di coerenza artistica, un album breve, non sono tante le canzoni presenti in questo album, ma intenso e costruito su canzoni che colpiscono per sincerità più che per virtuosismo ostentato. È un album ideale per chi ama un blues che parla di vita vera, con arrangiamenti moderni ma radicati nella tradizione. Il nuovo lavoro della band di Paddy Smith si chiama Could Have Found Grace. È appena uscito un cofanetto, un doppio CD per PK Mayo, si chiama All Before Yesterday, tutto prima di ieri. E questo doppio CD offre una retrospettiva ampia e avvincente che attraversa la carriera di questo cantautore. 23 tracce che spaziano dal delta al blues urbano, dal country al rhythm and blues, mostrando la versatilità di un interprete chitarrista dalla voce ruvida e dal tocco autentico. Il cofanetto vuole essere un viaggio sonoro che alterna momenti acustici intimi, boogie, piano da bar e brani orchestrati, mettendo in luce tanto i pezzi originali quanto le riletture di classici.

Questo doppio cofanetto vuole essere una mappa completa del percorso artistico di P.K. Maio, ricco, vario e sincero. Non è solo dunque una raccolta di canzoni, ma un ritratto sonoro che documenta la sua capacità di muoversi tra tradizione e sperimentazione, mantenendo sempre autenticità. Un doppio CD ideale per chi vuole un ascolto lungo e appagante, capace di alternare energia, nostalgia e momenti di pura tecnica chitarristica. Lui è P.K. Maio e questo doppio CD si chiama All Before Yesterday, tutto prima di ieri.

E andiamo a chiudere questa collaborazione odierna con Blues Blast Magazine con il nuovo album di Danielle Nicole, che firma un lavoro intimo e maturo che guarda alle radici e alla crescita personale. Una voce piena di anima e basso pulsante guidano 9 brani originali più 2 cover di Bill Withers in un disco che mescola soul, blues e rhythm and blues con arrangiamenti moderni ma rispettosi della tradizione.

Questo album di Danielle Nicole è davvero un album caldo, coerente e profondamente personale. Danielle Nicole conferma la sua posizione tra le voci più espressive del soul blues contemporaneo. È un lavoro che unisce qualità compositiva e interpretativa, ideale per chi cerca musica che emoziona senza artifici. Una musica da ascoltare dalla prima all'ultima nota per stare bene, davvero, con Danielle Nicole e il suo Fireflies.

0: E allora, care amiche e cari amici, oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro abbiamo viaggiato nel cuore del blues e delle sue radici, tra voci potenti, chitarre che parlano e storie che restano addosso. Abbiamo ascoltato proposte autentiche e diverse, però tutte accomunate dalla stessa verità. Musica vera, senza compromessi. E allora oggi in scaletta abbiamo avuto Brigid Pardi, una voce drammatica e soul che incendia ogni brano con una produzione curata e un feeling gospel. Peter Parsek, chitarra soul, tecnica e sentimento, un disco che conferma il suo ruolo tra i grandi contemporanei. I Woodbury Trio, un trio del nord-ovest, blues rock diretto, cover reinventate e groove che non molla. Jay Lang, Delta Blues autentico, pianoforte e fisarmonica che raccontano strada e memoria. Buddy Smith's Band, un blues irlandese crudo e resistente con storie di vita e redenzione, con groove serrati. P.K. Mayo, retrospettiva ricca, risonatore slide, rhythm and blues e momenti orchestrati in due ore di viaggio. E infine, Danielle Nicole, soul blues intimo e maturo, basso pulsante, voce densa e canzoni che guardano alle radici. Grazie alla collaborazione con Blues Blast Magazine, oggi vi abbiamo potuto proporre delle novità sempre aggiornate. E abbiamo scoperto insieme artisti consolidati e nuove voci indipendenti. E allora l'appuntamento è per i prossimi giorni sia su Radio Talpa sia su Radio Incontro Pesaro, sempre con Maurizio Benvenuti, per proporvi la musica che non si vende, si sente. Ciao! Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, la puntata di oggi è davvero speciale poiché analizza la carriera straordinaria di un artista che sfugge ad ogni catalogazione poiché creò un progetto musicale unico ed irripetibile partendo da una condizione di non musicista. I suoi dischi sono entrati di diritto nella storia della musica rock poiché sono il frutto di un preciso disegno artistico che si è ripetuto in ogni album affascinando milioni di fan in tutto il mondo, partendo dalla semplicissima idea di creare una sequenza di concept album che argomentassero sui più disparati temi culturali e avvalendosi via via di uno stuolo di ottimi cantanti solisti e di un manipolo di fidati strumentisti, questa sera parliamo di uno degli ingegneri del suono più noti al mondo, il quale, subito dopo aver avuto un successo galattico producendo The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, fondò il suo The Alan Parsons Project.

Nel 1975 Alan Parsons strinse una formidabile collaborazione col tastierista e compositore Eric Woolfson. Il sodalizio era davvero perfetto perché Parsons si dedicò esclusivamente a tutti i passaggi tecnici come ingegnere e tecnico del suono ed occasionalmente partecipava ai cori o suonava qualche strumento, mentre invece Woolfson componeva e arrangiava magistralmente brani, coadiuvato anche da una grande orchestra diretta da Andrew Powell. Il loro primo concept album uscì nel 1976, ispirato alle opere letterarie di Edgar Allan Poe.

La caratteristica peculiare di questo gruppo è la grande varietà di voci maschili che si alternavano all'interno dello stesso disco, con l'intento di utilizzare il timbro più adatto alle diverse composizioni. I cantanti impiegati in tutto il percorso furono più di 20, i più ricorrenti Lenny Zakatek, David Payton, Chris Rainbow, Gary Brooker e Colin Blunstone. Il secondo album si intitolò I, Robot, basato sui racconti di fantascienza di Isaac Asimov e sul futuro tecnologico che attendeva l'umanità.

Nel 1978 uscì il terzo album intitolato Pyramid, che aveva come filo conduttore l'antico Egitto e il mistero. Ascoltiamo la splendida The Eagle Will Rise Again, magistralmente interpretata da Colin Blunstone.

Da Pyramid ascoltiamo anche un brano con una produzione davvero lussureggiante, in cui la voce di David Paton è accompagnata dai suoni bellissimi della London Philharmonia Orchestra e dal gruppo vocale The

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Nell'autunno del 78 Alan ed Eric si trasferirono nel Principato di Monaco per evitare le fortissime tassazioni imposte dal nuovo governo agli alti redditi e allestirono un piccolo studio di registrazione nel loro appartamento di Monte Carlo, cominciando a registrare i brani per l'album successivo che chiamarono Eve. Il concept per questo album si lega al tema della donna e della sua rivalità con l'uomo, anche dal punto di vista spirituale. In ogni album è sempre stato inserito un brano strumentale. Quello di Eve è Secret Garden.

in Europa spopolò letteralmente il successivo album intitolato The Turn of the Friendly Card, ispirato al mondo del gioco d'azzardo. Ora ascoltiamo un brano che Eric Woolfson per la prima volta volle interpretare lui stesso, invece di cederlo ai tanti cantanti a disposizione, cesellando un capolavoro malinconico ed intimista con la sua voce davvero magica, che avrebbe utilizzato sempre di più in futuro.

rientrate in Inghilterra anche grazie alle tasse notevolmente diminuite, Parsons e Wolfson nell'81 incisero presso gli studi Abbey Road a Londra il nuovo album High in the Sky, incentrato sul grande fratello di Orwell, anche nella sua accezione divina. Diventerà il disco più famoso della formazione grazie a brani stupendi come Sirius.

Termino questa puntata con la bellissima title track di Eye in the Sky, cantata da Eric Wolfson, che si rivelò cantante davvero adatto alle sonorità di rock progressivo tipiche della formazione. La prossima puntata completerà la storia dell'Alan Parsons Project, parlando degli ultimi album, ma ponendo l'attenzione solo sui brani cantati da Wolfson, immenso artista il cui nome però è tra i meno conosciuti del rock, poiché quello di Parsons lo fagocitò totalmente intestandosi la formazione. Buona serata da tutti.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.

Studio 1 di Radio Talp, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi da questa radio parte uno speciale che mi fa ritornare indietro nel tempo, nei primi anni 70, nei primi anni della radio, quando questa formazione andava in onda particolarmente spesso dalla nostra frequenza, quella di allora, dei 94 MHz, perché parliamo degli Squallor e della loro demenza come arte. Un viaggio, quello di oggi, sonoro e culturale, dentro una delle esperienze più irriverenti e geniali della musica italiana. Gli Squallor, il gruppo che ha trasformato la volgarità in linguaggio, la satira in poesia grottesca, la censura in carburante creativo.

Negli anni 70, mentre l'Italia oscillava tra moralismo e rivoluzione, quattro uomini già affermati nell'industria musicale, Alfredo Cerruti, Totò Savio, Giancarlo Bigazzi e Daniele Pace, decisero di creare un progetto che fosse una liberazione, una risata contro il perbenismo. Nacquero così gli Squallor, un gruppo che non si esibiva dal vivo, non appariva in televisione, ma vendeva dischi come una rock band di culto. La loro musica era un teatro dell'assurdo, testi demenziali, doppi sensi, turpiloquio napoletano e una voce narrante, quella di Cerruti, che recitava con tono distaccato, come se commentasse il mondo da un'altra dimensione.

Gli Squallor furono produttori e autori di successo prima ancora che provocatori. Bigazzi, ad esempio, scrisse Ti amo e Gloria per Umberto Tozzi. Savio compose Cuore matto e Maledetta primavera. Pace firmò testi per Mina e Gigliola Cinquetti, ma insieme decisero di ribaltare le regole. Il loro primo 45 giri, 38 luglio del 1971, fu un manifesto, ironia, nonsense e critica sociale. Ascoltiamolo.

che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dalle

Il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila. Il capo indiano, che si chiamava Mo Venga Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

0: Nel corso degli anni seguirono album come Troia del 73, Palle del 74, Vacca del 77 e sempre del 77 anche Pompa, Cappelle del 78, Mutando dell'81, Scoraggiando dell'82, Arapao dell'83 e Uccelli d'Italia dell'84, titoli che da soli raccontano la loro poetica. Dietro la demenza c'era una lucidità feroce. Gli Squallor smontavano il linguaggio della canzone italiana, lo contaminavano con la realtà dei bar, delle strade, dei vizi e delle ossessioni di un paese che stava cambiando.
1: Ogni volta che mi sento sta canzone mi pare un uaglione.

La censura li colpì duramente, ma proprio l'ostracismo li rese leggendari. Le radio locali, come ad esempio Radio Talpa, li trasmettevano, spesso anche di nascosto. I fan li cercavano come reliquie e nel 1983 con Arapao arrivarono persino al cinema. Un film delirante, oggi considerato un cult del predemenziale italiano. Alfredo Cerruti, voce e mente del gruppo, raccontava: frequentavamo i cantanti, i peggiori scassacazzi mondiali. Con gli Squallor ci sfogavamo contro di loro. Daniele Pace, scomparso nel 1985, era il cuore ironico della band. Totò Savio, il suo motore musicale. Bigazzi, il paroliere, che trasformava la volgarità in ritmo. Durante il funerale di Pace, Cerruti ricordò: piangevamo tutti su una bara. Poi scoprimmo che non era la sua e Daniele sicuramente avrebbe riso. Un episodio che riassume perfettamente la loro filosofia: ridere anche davanti alla morte.

li ho conosciuta in un club. Eri bellissima, ma avevi un solo difetto. Non c'eri.

1904-1903 a San Gregorio, una località che era nel giardino di casa nostra, ti ho rivista. Non avevi un capello e nemmeno un po' di orgoglio.

severi, molto severi. Quando ti ho visto in bocca, ho capito che non avevi denti.

spostato anche i fari. Ma tu non collaboravi, mi hai morso un dito, una mano e anche i miei capelli per invidia. E allora ho pensato: chi sei? Da dove vieni?

Ora andiamo ad ascoltarci Berta degli Squallor, che è una delle loro satire più feroci e surreali, un brano che trasforma la politica italiana in teatro dell'assurdo. Appare come una parodia grottesca e demenziale, ma dietro la comicità si nasconde una critica lucida al potere e al linguaggio politico degli anni 80 e 90.

0: Pronto, casa Ambrosetti?
1: Sì.
0: C'è la sua figlia Rosanna?
1: Sì.
0: Beh, la fa scendere giù che le devo dire una cosa a quella troia. Berta, ti amavo. Ma scendi giù che ti spacco il culo, brutta troia. Voglio vederti qui nelle mie braccia pelose. Fai scendere anche la Rosamunda, che voglio andare in due stasera. Berta, non fare la strozza, che sto qui aspettando da 2 ore. Ho consumato già 2 cassette di Little Tony. C'ho un toro nelle mutande, vieni giù. Che scarpe da per te, vieni. Se scendi ti faccio vedere il paradiso. Berta, vieni giù. Dai, ti prego, che ho già scaldato la macchina. C'ho pure la moquette dentro, me l'ha messa ingegnere Zambelletti.

Senti, pirla, a me passa manco po' cazzo, la mochetti e zamberetti, e che la bocchina di mamma, hai capito? Questo cazzo di miei, sordi e te, a fare le carne al mangiutti.

se lo scendi domani mattina mi devo far operare. Sono 15 anni che non me la dai. Ti prego, vieni giù, no? Ti do una perticata e torni su. Lo sai che c'è una bella bestia, no? Non lo puoi dire di no.

0: te, anche la bucchina mamma e anche tu che sei padre. Affanculo.
1: Ed ora ci ascoltiamo Berta 2, il cambiamento.
2: Berta, cazzo, ti ricordi di me? Sono Umberto. 10 anni fa avevo la 600 con le cassette di Teltoni. Scendi giù, che me la dai, cazzo. C'ho un toro nelle mutande che ti aspetta ancora. Guarda la 600 cosa è diventata, un'auto blu, con l'autista. Sono della Lega.
3: Senti Umberto, mi hai rotto il cazzo che gridi con questa voce strana. A me che tu sei diventato senatore non mi passa manco po' cazzo. Io c'ho un uomo qua di colore che fa paura. C'ha una cappella e quella dei funghi è una merda. Ci ho messo pure l'aglio sopra, che non mi piace. Che vuoi che strilli e fai e dici? Ma me la porta a me che c'è la televisione, a me che me la fotte. Oh.
2: Vieni giù, cazzo, che sto morendo. Mi stanno scoppiando i pantaloni. Come vado in Parlamento a fare il cambiamento? Vieni giù, c'è anche il mio amico Forchettini. Insomma, un amico, c'ha un fiatone.
3: Ma che boh, due Forchettini, ad averlo un culo tutto e due. Non voglio vedere a Lega Nord, a Lega Suca, secessione. Ma che sono sti struzzati e merda? Vi si devo dare la testa.

0: Ancora? Sì, forse è entrato il Bolshoi qui nella stanza.
1: A Taranto 1, Guido Rizzi 0, 90° minuto.
0: Spegni la radio, la bevita è morta.
2: Berta! Berta, Berta, Berta, t'ho sognato per 10 anni. Cosa c'hai in mezzo le gambe? L'Etna, io per te vado via dalla Lega e vengo al sud. Fondò il primo movimento Fica Unita Pigliataville. Non so che dire e farti convincere, t'ho portato i Moncherie Ferrero da Parigi.
0: Mettate all'angolo.
2: Grazie. Che devo fare? Allora vado via, vado in comune.
1: Ma a Taranto, Taranto 1, Venezia 0, Milano, Milan e il Gran Milan, ma ce l'ho un po' in mano. Bossi è passato, è tutto finita. Ci vediamo al prossimo LP. Arrivederci, qui da Woodstock. Vi salutiamo. Leggo gli ultimi giornali. Il giornale del giorno, qui sullo spallone a destra c'è scritto fine.
3: Babba mia, che brutta gente in Italia. Scappare in Eritrea un'altra volta. Troppo casino qui, gatti, trenini, bossi. Mamma mia, vado via, vado, ci vediamo prossimo LP. Facciamo giù la giungla con Tarzan. Ciao. Ciao. Ciao. Spegni questa base. Dodò. Dodò. Spegni, spegni. Spegni base, ho paura io questa gente in Italia. Troppi bianchi, mamma tu Carmen. Cos'è questo? Io sono un povero negro, una grazia ti prego. Dillo la pecora bianca, fai sparire sta mutanda. Fine, chiuso.
4: In questa canzone gli Squallor non si limitano alla volgarità. La loro è una metasatira, cioè una satira sulla satira stessa. In Berta e poi nel successivo Berta 2 si ride del linguaggio politico, dei tic televisivi, delle promesse elettorali e della retorica da bar. Il gruppo usa la demenza come lente per osservare la società italiana, anticipando l'ironia di Elio e le storie tese e degli Schiantos, che riconosceranno negli Squallor i loro maestri. La loro forza stava nel non prendersi mai sul serio, ma nel dire verità scomode attraverso la risata, un modo per liberare la musica dal moralismo e dalla censura. C'è un'altra canzone particolarmente famosa, si chiama Bla Bla Bla, che è una risata che smaschera il potere. E questa è una delle perle più corrosive e geniali di questa band, una delle loro dichiarazioni di intenti più limpide, un brano che prende di mira il linguaggio vuoto, la retorica, la chiacchiera fine a se stesso. E dietro la comicità demenziale c'è una riflessione profonda sull'Italia del tempo, quella dei talk show, dei politici che parlano senza dire, dei cantanti che si prendono troppo sul serio.

E andiamo a chiudere con un'ultima canzone, Abajur, gli Squallor e la poesia oscena del quotidiano. Questo è uno dei brani più emblematici e irresistibili degli Squallor. Abajur è un piccolo capolavoro di demenza poetica, un racconto surreale che trasforma la banalità domestica in teatro dell'assurdo. Dietro il titolo, che evoca la luce soffusa di una stanza da letto, si nasconde una delle loro più celebri parodie della vita borghese italiana, un mondo fatto di desideri repressi, linguaggio triviale e ironia spietata.

0: E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo in qualche modo rivitalizzato gli Squallor che mi ricordano tante cose successe nei primi anni della radio. Beh, gli Squallor non furono solo un gruppo musicale, furono una lente deformante sull'Italia, un esperimento di libertà linguistica e artistica. Hanno insegnato che la demenza può essere una forma di verità, che il riso può smascherare l'ipocrisia meglio di qualsiasi sermone. E oggi riascoltarli significa tornare a un tempo in cui la musica era anche provocazione, gioco, sfida. E sarebbe davvero piacevole che la musica tornasse a provocare. Radio Talpa li celebra oggi con affetto e rispetto perché dietro ogni parolaccia c'era un'intelligenza che sapeva ridere del mondo e di sé. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Talmente delle richieste, abbiamo portato il processo a Miami. Una città grande, una città con le fogne, una città con i telefoni, una città piena di luci. Ah! Perché abbiamo scelto Miami? Mi chiedo. Perché abbiamo scelto Miami? Mi chiedo. E so due. Perché abbiamo scelto Miami? Perché Miami è vicino al mare. Un mare che la bagna dalla mattina alla sera e che fa dimenticare la tristezza dei nostri pensieri. Tutti potete parlare cittadini di Miami, basta 5 minuti perché il processo è una trasmissione democratica. Alla parola la volante 1 e la volante 2. Volante 1, volante 2, ci stiamo cagando sotto in un vicolo di Los Angeles e ti abbiamo acchiappato due nidi che hanno due cazzi, siamo due idranti.
2: Volante 2 ricevuto, il maresciallo non parla italiano, parla inglese, non si capisce niente.
1: Ricevuto volante 2, mi butto a fare un bagno perché mi sono accalorato, ci sono 40 che a cavallo.
2: Volante 2, qui ricevuto, io purtroppo non mi posso bagnare in quanto mi è stato vietato dalla mia signora.
1: Qui è sempre la volante 1 che chiama la volante 2, non ti sento, vieni bene, vieni dentro, vieni pronto.
2: Mi sto solo senza strada, non c'è per la carinata, volante 2.
1: Los Angeles, una città spietata dove ogni minuto si decombinno di cotte e di crude. Ogni 10 secondi c'è un borseggiatore che scappa, ogni 5 lo pigliano, perché è una città precisa. Miami, dove il gioco è la vita di ogni uomo a ogni minuto, dove è in gioco la vita di ogni uomo, mi correggo. Miami, dove i terrazzi sono affollati da Kojak, da Callaghan, da squadre speciali, da poliziotti veri e una guerra che sembra lo stretto di Hormuz. Fuggitevi da Miami prima che vi acchiappi un poliziotto. La città ve ne sarà grata, una città grata per quanto diversa dalle altre, una città ampia, una città bella dove vi invito io, Alto Fiscarta, a fare una bella trasmissione. A lunedì, se sono ancora vivo, se non sono vivo, ci vediamo sempre lunedì. A tutti i telespettatori, buonasera dal vostro Aldo Biscardo.
2: Volante 1, volante 2, portarsi subito alla quarta Avenue, se hai capito se è la quarta strada, perché credo di aver individuato Aldo Biscardi che sta prendendo l'aereo.

noi, loro e gli altri. Da chi ti vestirai oggi? Puoi essere quello che vuoi, perché se non c'è cultura non c'è appropriazione culturale. Dio ci salvi dall'ipocrisia, dal rumore di fondo e da chi sceglie solo le proteste monetizzabili. Noi, loro e gli altri. Da cosa ti sei vestito oggi? Oggi che possiamo rivendicare di essere bianchi, neri, gialli, verdi, o di essere cis, gay, bi, trans o non avere un genere, non possiamo ancora essere poveri. Perché tutto è inclusivo a parte i posti esclusivi, no?

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

Benvenuta su Radio Talpas. Stai per ascoltare Avatar. Una selezione musicale tematica del signor Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Il tema delle musiche di questa puntata è La Libertà. Sì. Esattamente, La Libertà.

che se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

Era un poco de música sull'ultima de la libertà. Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica dal signor Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Ciao. A domani, su Radio Italia.

0: Pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti al primo singolo, alla prima pubblicazione. Tante cose da ascoltare anche oggi, ma apriamo come sempre tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

Il maestro Franco Battiato oggi ad aprire Ora Musica nel nostro momento Ora Musica Story ci ha riportato nel 1982 e questa era Voglio Vederti Danzare, il nostro classico prima della novità al primo ascolto che è Right Here, Right Now, Titta.

0: Dopo Gli angoli del mondo, Frank Commisso è tornato con un nuovo singolo, Mi batte dentro, e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lui. Ciao, bentrovato anzitutto.
1: Ciao, come va? Tutto
0: Eccoci
1: bene?
0: Qua. Molto molto bene. Allora, dove siamo? Quale zona d'Italia siamo collegati in questo momento?
1: Siamo in alto a Milano, in non alto. Tanto in alto, però abbastanza.
0: Milano comunque. Allora, come ci racconti Mi batte dentro?
1: Allora, Mi batte dentro è un pezzo che va a lavorare sulle emozioni, su quello che si prova quando arriva una grande così esplosione che può nascere da un evento importante, da qualcosa che ti fa riflettere sulla vita, da qualcosa che ti va a scuotere e ti cambia in maniera, diciamo, forte.
0: Eventi della vita che magari sono anche inattesi e devi affrontare, come possono essere eventi che sai che devono arrivare e ti fanno paura, perché quando c'è il cambiamento c'è sempre un po' di paura anche, no?
1: Assolutamente sì, però è proprio dalla paura, è proprio dal doversi muovere per trovare una soluzione che arriva l'energia, arriva la forza, arriva la voglia di rinascere, la voglia di prendere in mano quello che hai sempre lasciato lì da parte e che poi a un certo punto va riaperto, riletto e portato dentro di te.
0: Questo ci insegna anche a non mettere mai le cose da parte o a rinviare le cose, perché prima o poi tornano.
1: Esatto, esatto.
0: Senti, ma questo brano è nato da un'esperienza particolare?
1: Tutti i miei brani, diciamo, che vengono presi un po' da quello che io vivo, da quello che sento, e naturalmente la vita ti porta poi ad avere delle azioni, delle reazioni, e delle volte le lasci lì così, poi a un certo punto le tiri fuori. No, devo parlare di questo perché questo è stato una mia svolta, e allora diventa musica.
0: La musica è una bellissima cosa, proprio perché ti consente anche di fare questo, no? E di divulgare e condividere le emozioni con chi ti segue. Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però ricordiamo a chi ci segue, l'abbiamo già fatto nelle altre interviste, lo rifacciamo ora, come raggiungere Frank Commisso attraverso i social, a vedere i suoi video, le sue pubblicazioni precedenti.
1: Assolutamente, e con Instagram con FK-LiveMusic, oppure anche su Facebook FK Frank Commisso, potete trovare tutto quello che faccio.
0: Frank Commisso, oggi qui nostro ospite, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi e buon ascolto.

0: Mi batte dentro. Questo era il singolo di Frank Comisso, nostro ospite oggi qui a Ora Musica nello spazio interiore.
1: Dove le parole finiscono, inizia la musica. Ahimè. Ascolta Radio Talpa, web radio

L'incontro, questa è la canzone di Tati S. Lei è stata nostra ospite, giovanissima, ci ha raccontato un po' la storia di questa canzone che parla di un incontro. Beh, una volta l'avremmo chiamato un incontro al buio, no? Un incontro al buio, quegli incontri figli di precedenti social, e poi a un certo punto si decide di trovarsi e magari poi ci si rimane un po' così, non è proprio quello che ti aspettavi, no? Oppure no? Bah, ogni storia ha la sua di storia. Alice Cuccaro, nei prossimi minuti, novità, il suo singolo si intitola Disegnarti.

brano dall'aria rilassante e raffinata, questo di Alice Cucaro, cantante, chitarrista, polistrumentista bolognese, in programmazione con questa canzone che si chiama appunto Disegnarti. Spazio adesso invece a Francesca Zagara, con lei c'è anche Davide Buzzi.

0: Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. E questo era Mediterranea, il singolo di Marco Girardi, nostra novità della settimana, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, recuperiamo Something Special, bellissimo album della Kool & The Gang. Quando parli di questo disco ti vengono in mente Get Down On It, ti vengono in mente Take My Heart, ma ci sono ballate strepitose che hanno segnato la storia della Kool & The Gang come questa, Cherish. Let's take-

grande ballata oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica da Something Special. Siamo ritornati indietro negli anni 1985, Kool & The Gang e Cherish nel nostro angolo dei ricordi, che torna naturalmente domani alla stessa ora. Adesso le nostre promozioni con Lucre.

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
1: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille. Cantirò finché avrò fiato.

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: C'è Ora Musica Estate, l'appuntamento quotidiano con la musica indipendente.

Ogni venerdì alle ore 23, Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach. Oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: A mia madre. Non sempre il tempo la beltà cancella, o la sfioran le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni, e più la guardo e più mi sembra bella. Non ha un accento, un sguardo, un riso, che non mi tocchi dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando inchina il viso, perch'io le baci la sua treccia bianca, e quando, inferma e stanca, nasconde il suo dolor sotto un sorriso. Ah, se fosse un mio prego in cielo accolto, non chiederei al gran pittor d'Urbino che il pennello divino per coronar di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cangiar vita con vita, darle tutto il vigor degli anni miei. Vorrei vedermi vecchio e lei, dal sacrificio mio, ringiovanita.

C'è sempre una ragione perché il tempo passi in fretta. Per chi non ha dormito, per chi sogna, per chi aspetta, per chi nasconde dentro di sé un progetto o un ideale che non si avvera mai. C'è sempre un'occasione, sia di giorno che di sera. Ma strano è che io ricordi quella volta Dio non c'era. Non riesco più a vedere se è notte o splende il sole, neppure insieme a te. Ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io saprò volare come un aeroplano, anche senza ali, andare più lontano. L'alba è qui, tu sei qui. Ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io ho ritrovato tutte le ambizioni chiuse nel limbo delle mie intenzioni. L'alba è qui. Tu sei qui. È lunga questa strada, ma troverò l'uscita. E non importa quanto camminerò in salita, perché anche col pensiero io riesco a inventare un cielo tutto mio. Si inarcano le mani come stormi di gabbiani. Il saluto più sincero per l'amico mio più vero. Di nuovo sto nascendo io, un cigno dal suo lago, un'aquila.

Buonanotte a te, che in questo momento dovresti essere qui e non chissà dove. Buonanotte a chi anche stanotte si perderà tra le lacrime e i pensieri. Buonanotte a chi ha sperato, lottato, a chi ha tirato fuori le unghie, ma comunque ha perso. Buonanotte a me, che ti aspetto e prego ogni sera per vederti tornare. Buonanotte ai codardi, a chi ha deposto i sogni nel cassetto, a chi è caduto ma ha avuto la forza e il coraggio di rialzarsi, a chi non vuole occhi diversi, a chi non ci riesce, a chi ci prova ma è dura, a chi soffre in silenzio, a chi ride ma sta male, a chi non riesce a camminare, a chi è stato lasciato, a chi ha il cuore spezzato. Buonanotte, che poi questa notte di buono non ha nulla e resterò sveglio a pensarti, a immaginarti, a chiedermi come stai, cosa fai, se sorridi, se sei felice, se ti manco, se stai bene anche senza di me. Chi ti scalda la notte? Chi ti guarda dormire? Chi ti sorride così dal nulla? E non so, ma ho paura, perché la notte diventiamo più deboli, perché la notte cadiamo, i pensieri vanno veloci e le lacrime scendono. Dove sei? Con chi sei? Mi manchi.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Tell. Ho più ricordi, ahimè, d'un millenario. Un armadio a scomparti, pieno zeppo di conti, di processi, di romanze, d'amorosi biglietti, versi, appunti e grevi ciocche di capelli a volte inquietanze, racchiude meno enigmi del mio triste cervello. Una piramide, un sepolcreto immenso con più morti d'una fossa comune. Io sono un fosco cimitero, cui sdegna anche la luna, dove, eguali a rimorsi, lunghi vermi s'accaniscono sopra i miei più cari defunti. Un vecchio salottino colmo di rose vizze e di costumi antichi gettati alla rinfusa, dove i teneri pastelli, insieme ai pallidi boucher, da tempo soli, aspirano il profumo d'un flaconcino aperto, ora in oblio. Nulla eguaglia in lunghezza le giornate zoppicanti, allorché fioccando grevi le nevose stagioni, il tedio, nato dall'apatia, sembra si faccia eterno. Or più non sei, materia mia vivente, che un granito nel sonno fra le nebbie d'un deserto a cui veglia la paura, vecchia sfinge obliata sulle carte, ignota al mondo, il cui selvaggio umore si desta e canta al sole che tramonta.

né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde col suo

sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali, ed il diverso esilio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra. A noi prescrisse il fato, il lacrimata sepoltura.

Ho bisogno di silenzio. Come te che leggi col pensiero, non ad alta voce. Il suono della mia stessa voce adesso sarebbe rumore. Non parole, ma solo rumore fastidioso che mi distrae dal pensare. Ho bisogno di silenzio. Esco e per strada le solite persone, che conoscono la mia parlantina, disorientate dal mio rapido buongiorno, chissà. Forse pensano che ho fretta. Invece ho solo bisogno di silenzio. Tanto ho parlato, troppo. È arrivato il tempo di tacere, di raccogliere i pensieri, allegri, tristi, dolci, amari. Ce ne sono tanti dentro ognuno di noi. Gli amici veri, pochi. Uno. Sanno ascoltare anche il silenzio, sanno aspettare, capire. Chi di parole da me ne ha avute tante e non ne vuole più, ha bisogno, come me, di silenzio.

e l'acqua fresca nasce, fa ruscelli scende, casca sui sassi, scroscia e frusciando fa il fiume. E l'acqua sciolta nuota nelle valli, e lunga e lenta, larga, silenziosa, luminosa fa il lago. E l'acqua a onde muore, non muore mai, e muore, non muore mai, e muore, mentre immensa fa il mare.

0: non essendo che uomini, camminavamo tra gli alberi, spauriti, pronunciando sillabe sommesse, per timore di svegliare le cornacchie, per timore di entrare senza rumore in un mondo di ali e di stridi. Se fossimo bambini, potremmo arrampicarci, catturare nel sonno le cornacchie senza spezzare un rametto, e dopo l'agile ascesa, cacciare la testa al di sopra dei rami per ammirare stupiti le immancabili stelle. Dalla confusione, come al solito, e dallo stupore che l'uomo conosce, dal caos derrebbe la beatitudine. Questa, dunque, è leggiadria, dicevamo, bambini che osservano con stupore le stelle, e lo scopo e la conclusione. Non essendo che uomini, camminavamo tra gli alberi.
1: Da settembre parte la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Un anno con più novità e anteprime discografiche.
1: Ci saranno sempre più ospiti e star internazionali in trasmissione.
2: Daremo maggiore spazio ai musicisti ed artisti.
1: Insomma, questo e tanto altro in Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Chilling Me Softly Smooth Night 3.0.
3: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
4: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Quello di oggi, care amiche e cari amici, vuole essere un omaggio a Dolly Parton, una leggenda della country music che ci ha lasciato in questi giorni. Lei è la voce che ha cucito l'America con il filo d'oro della sua musica.

C'è un momento nella storia della musica in cui una voce smette di essere solo voce e diventa luogo. Dolly Parton era quel luogo, una casa di legno nelle Smoky Mountains, una strada polverosa che porta a Nashville, un sorriso che non si spegneva mai, anche quando la vita chiedeva più del dovuto. Oggi quella casa resta aperta, ma la sua presenza non varca più la soglia. Dolly Parton è morta a 80 anni, lasciando un vuoto che non è silenzio, è eco. Un eco che attraversa decenni di musica, di storie, di mani che hanno trovato conforto nelle sue canzoni.

Nata povera, cresciuta con la forza dei monti e la dolcezza delle ballate, Dolly Parton ha trasformato la sua vita in un romanzo americano fatto di talento, ironia, generosità e una determinazione che non ha mai conosciuto resa. Ha venduto più di 100 milioni di dischi, ha fondato la Dollywood Foundation, ha aiutato milioni di bambini a leggere, ha portato il country oltre i confini del country.

Era un artista, certo, ma era anche un simbolo, la donna che ha insegnato che si può brillare senza chiedere permesso. La sua voce non era solo canto, era un abbraccio, era quella luce che arrivava diritta al cuore, come piace a noi, di Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro. E oggi, mentre il mondo la saluta, sembra che il cielo abbia aggiunto una stella con i capelli biondi e il sorriso più grande del Tennessee.

E allora, in questo giorno, in questo speciale che profuma di malinconia e gratitudine, Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa si fermano un istante. Ci togliamo il cappello come si fa davanti alle leggende e mandiamo un ultimo saluto a Dolly Parton, la donna che ha trasformato la vita in musica e la musica in speranza. Che il vento delle praterie porti lontano la tua voce, che le tue canzoni continuino a camminare accanto a noi e che il tuo sorriso resti come un faro nelle notti in cui abbiamo bisogno di ricordare che la bellezza esiste e sa cantare. Addio, Dolly. La tua musica non muore, la tua storia non finisce, il tuo cuore continua a battere nelle nostre radio. Riposa in pace. Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica.

la giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti

0: stai ascoltando Radio Talpa.
1: Je suis venu te voir comme ça sans trop savoir.
2: Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora

vasto panorama francese. Iniziamo con Menti Sala, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Menti Sala che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

E lei è Mentissa, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentissa vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pomme, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pomme rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: E questa è Pomme, che è il suo nome d'arte. In realtà lei si chiama Claire Pommé. Nata vicino a Lione nel 1996, Pomme è diventata in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena francese, grazie a canzoni che mescolano delicatezza melodica e testi profondi. La sua cifra stilistica è un folk moderno che privilegia la voce e la parola con melodie emotive e arrangiamenti essenziali. Una Claire Pommé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pomme ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice, capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso, di Claire Pommé o di Pomme, come preferite, è un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pomme in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento presente in questa canzone è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori. Il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pomme canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pom.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Sofar, vous devez aimer les arbres quand même.

L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è distruzione ma purificazione. Bruciare ciò che fa male, ciò che impedisce di vivere pienamente. POM canta un amore che non chiede permesso, che non si nasconde, che non si vergogna di essere diverso, fragile, luminoso. Un amore che dice: se il mondo non ci vuole, bruceremo altrove, ma insieme. Quindi il fuoco, come rito, è un gesto simbolico per liberarsi dal giudizio degli altri. L'amore come rifugio, un luogo dove si può essere vulnerabili senza paura. La società che osserva e spesso non capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di POM perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. POM non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On Brûlera, POM!

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rosso, è un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rosso con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rosso.

0: E lei era Anaïs Rosso. Il prossimo brano che vi propongo ha una introduzione dove Anaïs Rosso spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste, e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura poi ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rosso e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes. Et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes, et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter Les Colombes.

0: E con questa cover di Johnny Cash che Anaïs Rousseau con la sua autenticità ci ha proposto, siamo arrivati al termine di questo speciale che vi ha proposto tre artiste francofone emergenti: Mentissa, Pomme e Anaïs Rousseau. Perché ve le abbiamo proposte? Perché Radio Talpa cerca la novità che emoziona. Noi non seguiamo mai mode, ma seguiamo autenticità. E crediamo nelle storie perché ogni artista porta con sé un racconto che merita di essere ascoltato. E vogliamo creare ponti tra generi, lingue, generazioni e pubblici diversi. Siamo una radio. Radio Talpa, una radio che ascolta con le mani aperte e il cuore attento. Qui le canzoni non sono solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il suo pubblico. Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi, a volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende e ha bisogno solo di qualcuno che la ascolti davvero. E Radio Talpa, dal 1977, è pronta ad ascoltare. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi.
1: Il

grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Prodio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

0: capace di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.

0: La giornalista Loredana Mendicino conduce Allo Zenith. Protagonisti, personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Buon ascolto!
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Talpa, io sono Loredana Mendicino e state ascoltando Allo Zenith, il punto più alto che il sole raggiunge nel cielo. E oggi, a proposito di cielo, abbiamo deciso di andare direttamente alla fonte, o quasi, e parliamo infatti con qualcuno che di cieli se ne intende. È con noi Don Patrizio Coppola, sacerdote, comunicatore e per tutti padre joystick. Don Patrizio, buongiorno, benvenuto Allo Zenith.
2: Buongiorno a voi, per tutto il giorno e che sia un buongiorno. Io il cielo lo guardo solo perché sono un umano come te.
1: E quindi, però magari qualche argomento che riguarda il cielo e che non siano le previsioni meteorologiche, ci sta.
2: Sono messo male perché il Signore mi ascolta poco. Però.
1: Allora cerchiamo di capire come farci ascoltare di più. Ma Don Patrizio, partiamo proprio da qui, cioè dal nome, no? Padre Joystick. Quando ha capito che i videogiochi potevano diventare anche un modo per parlare ai ragazzi?
2: Ma io ho sempre sostenuto che la realizzazione di un videogioco innanzitutto è un'arte. E per questo motivo io ho voluto dare la giusta collocazione in un ambito soprattutto accademico. Ho compreso questo nel momento in cui ho capito che i ragazzi, meglio i ragazzini, iniziavano attraverso il telefonino ad comunicare tra di loro e parlare tecnologicamente con messaggi che per noi sembravano messaggi strani, assurdi, invece per loro era la quotidianità. E quindi pertanto ho iniziato a comprendere, a capire innanzitutto perché e per quale motivo questi ragazzi si incontrassero nel mondo virtuale attraverso i videogiochi e potessero parlare un linguaggio prettamente specifico e potessero solo loro intendere.
1: Ecco, quindi è un linguaggio diverso rispetto a quelli a cui, almeno anche quelli della mia generazione, quindi negli anni 80, 90, siamo abituati a vivere, a vedere. Noi abbiamo vissuto, insomma, un'epoca diversa. Perché i giovani sentono la necessità di discostarsi dalla realtà, quella fisica, e abbandonarsi in qualche modo alla realtà virtuale?
2: Ma sentono il bisogno perché non vengono ascoltati.
1: Non vengono ascoltati.
2: Perché spesso noi adulti non riusciamo ad essere più il punto di riferimento per i nostri figli, per i nostri ragazzi, per i nostri giovani. E loro si rifugiano in questi mezzi di comunicazione, di nuovi mezzi di comunicazione, le nuove tecnologie. Io dico sempre che la scuola deve iniziare, come anche i genitori e come anche la Chiesa, deve iniziare a comprendere sempre di più che la digitalizzazione è la strada giusta ed opportuna per un cammino di sviluppo culturale delle nuove generazioni. Ossia, per essere incisivi con i ragazzi e giovani, bisogna parlare il loro stesso linguaggio, che è quello dato dai telefonini, dagli smartphone, dai tablet e tutto ciò che gira intorno a questo mondo.
1: Ecco, diciamo che questa è una cosa un po' non così abituale, ascoltare un sacerdote che promuove in un certo senso la tecnologia. Lei si è definito, se ricordo bene, anche un prete ribelle, ma un sacerdote può essere ribelle anche senza diventare disobbediente? Cioè, qual è la differenza o il confine tra questi due atteggiamenti?
2: Ma perché io non demonizzo i videogiochi, ma credo che questi possano essere lo strumento efficace per una crescita innanzitutto intellettuale.
1: Sì.
2: Poi quando si dice ci sono dei videogiochi violenti, vero, ma questi non è vero che però sono nocivi, ma possono invece essere uno strumento per rilassarsi e passare qualche ora nella massima spensieratezza, mettendo da parte le fatiche del giorno, sia di lavoro che di studio. Il problema dove sta?
3: è che ci vuole una cultura al videogioco,
1: sì.
3: E dove anche la scuola, i genitori e la chiesa siano coinvolti sempre di più. Diciamocela tutta, la società tecnologicamente sta cambiando.
1: Certo.
3: Se noi non riusciamo a comprendere questo, vuol dire che non riusciamo a stare al passo con i tempi. E la Chiesa, se non riesce ad essere al passo con i tempi, non deve lamentarsi se i propri ragazzi non vanno più in Chiesa. Perché quando io sento, faccio un esempio, quando mi dicono, sai, cioè, è stato un successone, 1 milione di giovani alla giornata mondiale della gioventù. No. Non è un successo, è un fallimento, perché quel 1 milione di giovani che c'erano nel 2000 ci sono stati nel 2025, ci saranno forse anche nelle altre giornate, ma noi abbiamo nel mondo oltre 300 milioni di giovani. Se questo è un successo, allora vuol dire che veramente dobbiamo farci un grande esame di coscienza. In questo io sono,
1: certo.
3: In questo io sono ribelle.
1: Infatti è un po' come lo share televisivo, no? Che sembra un successone ma di fatto non lo è. E infatti qualcuno potrebbe obiettare, probabilmente lo ha già fatto con lei, che parlare di fede attraverso i videogiochi, i social, i nuovi linguaggi rischia di banalizzare il sacro. Quindi come ha affrontato critiche del genere?
3: Ma no, noi dobbiamo parlare quel linguaggio. È il linguaggio che può attirare oggi i ragazzi. Io sono stato invitato ad un convegno in una diocesi d'Italia, in Sicilia, dove c'erano 2000 ragazzi. C'erano anche i preti, c'era anche qualche vescovo. Io dissi con i ragazzi, fate finta che i vostri sacerdoti e i vostri vescovi qui non ci sono. Ma parliamo il nostro linguaggio, quello dei videogiochi.
1: Sì.
3: Che noi prendiamo attraverso 2 videogiochi. Se io parlo di killare, chi è stato killato? Tutti hanno risposto Gesù Cristo. E chi è stato scioppato? Lo stesso. E chi l'ha scioppato? Giuda. Quindi questo linguaggio, se noi lo sappiamo utilizzare in modo positivo, i nostri ragazzi ci seguono. Basta comprendere come però entrare nel loro mondo, che non è facile.
1: Certo.
3: Ma è chiaro che tanti sacerdoti sono anche anziani, non è che possono entrare in un mondo.
1: Sì, e infatti, in esatto, è proprio quello che mi incuriosisce, Don Patrizio, perché intanto viviamo in un'epoca in cui persino la scienza, mi riferisco in particolar modo alla medicina, pur fondandosi sulle prove, può arrivare a conclusioni diverse e generare disorientamento. Ma quando a dividersi è la Chiesa, che per molti dovrebbe rappresentare un punto di riferimento, il problema diventa ancora più delicato. Cioè, quanto è giusto che all'interno della stessa Chiesa convivano interpretazioni anche molto diverse su ciò che è lecito, giusto o sbagliato? Cioè, qui mi riferisco ad esempio alla famiglia, le separazioni, l'omosessualità. Cioè, la Chiesa ha delle sensibilità diverse, degli approcci diversi.
3: Eh sì, ma sicuramente che nella Chiesa ci sono approcci diversi, perché noi guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, a secondo uno come lo guardo, no? Io nell'utilizzo dei videogiochi, per esempio, va educata la famiglia, la scuola, la società, in modo che diventi un punto di incontro e di condivisione e di sviluppo. Ma anche nel mondo della Chiesa, se noi guardiamo le realtà in modo diverso, puntando solo il dito, ma non accogliendo, probabilmente stiamo cambiando, stiamo fuori strada. Perché più delle volte noi permettiamo che qualche mio confratello possa celebrare l'Eucaristia sapendo che ha commesso qualche piccolo reato, dico piccolo reato, non sto qui a parlare, poi diciamo a una coppia di separati che non si possono avvicinare all'Eucaristia. Qui bisogna fare un poco di attenzione e di avere un briciolo di attenzione verso queste persone che aspettano da noi di essere comprese, di essere capite. Noi a priori giudichiamo, ma non è così.
1: Ma infatti...
3: non è così, perché Gesù Cristo non perdona l'altro che è in difficoltà. Noi non possiamo puntare il dito contro tutti, perché non è possibile, perché vuol dire che perdiamo la nostra identità. Noi dobbiamo invece essere dei punti di riferimento a cui anche queste persone devono rivolgersi con tranquillità, senza avere il giudizio di essere il presupposto di essere giudicati.
2: cioè anche gli omosessuali, e lì c'è un amore. Ma chi sono io per dire se quello è un amore vero è un amore strano? Ma quello è un amore, punto. Poi come vogliono vivere la loro sessualità? È un problema loro, non è un problema nostro. Noi dobbiamo solo accoglierli e fare in modo che questi entrino nella Chiesa non per essere giudicati, ma per essere aiutati.
1: Per essere aiutati, per essere accolti, certo. Infatti molte regole della Chiesa sono cambiate nel corso dei secoli e oltretutto sono state formulate e interpretate da uomini, no? Quindi lei mi insegna che la perfezione appartiene a Dio, non all'uomo. E perché dovremmo pensare che alcune regole che sono state appunto elaborate dagli uomini siano necessariamente giuste, vere e definitive? Guardi, io oltretutto non ho mai compreso fino in fondo perché un sacerdote, ma anche una suora, ad esempio, per testimoniare la propria fede debba necessariamente rinunciare ad una relazione affettiva e sessuale. Cioè, se un uomo annuncia il Vangelo, vive la propria fede, svolge il proprio ministero, che cosa toglierebbe alla sua fede il fatto di amare anche una donna piuttosto che un uomo? Cioè, il problema è davvero spirituale o è una regola costruita storicamente dagli uomini?
2: Ma diciamo che cioè, non si sposa principalmente per motivi di disciplina ecclesiastica, spirituali e pratici. Il celibato permette al sacerdote più delle volte di dedicarsi completamente alla sua missione spirituale e alla cura della comunità parrocchiale senza dover dividere le sue energie e il suo tempo con le responsabilità verso una propria famiglia. Ossia, vi è una totale dedizione a Dio e alla comunità. Diciamo che il celibato non riguarda, è chiaro, no, tutto il mondo cristiano allo stesso modo.
1: Sì.
2: Ci sono le chiese cattoliche, il rito orientale, le chiese ortodosse, gli uomini già sposati possono essere ordinati sacerdoti, ma chi è già prete non può contrarre i matrimoni. I vescovi, tuttavia, vengono scelti esclusivamente tra il clero celibe o monastico. Poi ci sono le chiese protestanti, dove gli ecclesiastici, cosiddetti pastori, possono liberamente sposarsi e
1: avere famiglia, avere dei figli.
2: E formare una famiglia.
1: Ma infatti questo non toglie il fatto che loro...
2: Diciamo una cosa, che pur non essendo un dogma di fede immutabile, la regola del celibato per il clero è andata consolidandosi nel corso dei secoli, diventando d'obbligo nella Chiesa latina a partire dal Concilio Lateranense. È chiaro che Cristo visse una vita celibe, non sposandosi. Il prete sceglie di conformarsi anche in questo aspetto allo stile di vita di Gesù, testimoniando soprattutto un impegno totale verso il Regno dei Cieli.
1: Ecco, quindi questo, Don Patrizio, mi perdoni, è l'unico linguaggio, o meglio atteggiamento, che non a suo avviso è bene non cambiare? Cioè
2: No, assolutamente. Io credo che io sono per i preti sposati.
1: Sì.
2: Io non lo farei. Ma
1: ci si potrebbe aprire, certo.
2: Ma si potrebbe aprire ai preti sposati, cioè. Perché no? Anzi, voglio dire, le chiese orientali ci sono, di rito orientale lo fanno, perché non poterlo fare? No, è una scelta che va data al ragazzo o al giovane che vuole diventare prete.
1: Certo.
2: Spiegandogli, se tu vuoi fare il prete, è questa la regola. Ti puoi anche sposare così, oppure no. E quindi è una scelta che dovremmo dare. Ma oltretutto questa privazione l'ha data la Chiesa per tanti scandali che sappiamo bene nel passato. Però io sono fiducioso poi
1: a questa nuova
2: l'ardua sentenza.
1: Esatto, a questa nuova apertura. E quindi ecco, e torniamo invece ai videogiochi, perché tutti oggi siamo iperconnessi, ma alla fine siamo tutti molto soli?
2: Ma no, assolutamente. No,
1: no, non siamo più soli.
2: Ma assolutamente. Io credo proprio di no. Il videogioco ci isola in quel momento in casa, ma noi dobbiamo dargli anche la giusta collocazione, però.
1: Ecco.
2: Il problema è che noi non ci dobbiamo lamentare dei ragazzi. Io mi lamento dei genitori.
1: Sì.
2: Che lasciamo i ragazzi 8-9 ore davanti ai videogiochi. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo dare la possibilità ai ragazzi di stare lì e di impegnarsi,
3: Attenzione, durante il Covid i videogiochi ci hanno dato una grande mano,
1: Sì.
3: cioè ci hanno aiutato tantissimo,
1: Sì.
3: cioè, nel senso che hanno aperto a nuovi orizzonti,
1: Esatto.
3: a nuove realtà.

0: probabilmente è quello che sta giocando tuo figlio in questo momento. E quindi noi dobbiamo dargli delle regole ai nostri ragazzi. Io tempo fa feci un esperimento. 10 giovani con 10 genitori
1: Sì.
0: che non sapevano giocare. 10 genitori con 10 ragazzi che, i quali genitori sapevano giocare al videogioco. Bene, ho detto. Voi dopo 1 ora e mezza, massimo 2 ore, chiedete ai vostri figli di lasciare il videogioco e di venire con voi. Voi che sapete giocare, giocate con i vostri figli.
1: Sì.
0: Voi che non conoscete, non sapete neanche il joystick, come mantenerlo in mano, gli dovete dire di farvi spiegare che cosa sta giocando. Punto.
1: Sì.
0: Bene, dopo 2 ore, quelli che giocavano, 7 hanno lasciato il videogioco. Quelli che non giocavano, 8 hanno lasciato il videogioco e hanno seguito i propri genitori. Quindi vuol dire che c'è anche un'apertura da parte dei nostri figli, ma bisogna sapersi rapportare ai nostri ragazzi per poter avere anche un loro consenso. Però se li lasciamo davanti al videogioco per fare le nostre cose, probabilmente stiamo fuori strada.
1: Chiaro, quindi mi sta dicendo bisogna conoscere i contenuti dei videogiochi, quindi bisogna conoscere questo tipo di linguaggio, ma al contempo anche dare una disciplina, quindi un limite, una misura, no? Un certo numero di ore tu puoi rimanere collegato e poi il resto ti devi dedicare alla vita di tutti i giorni. Perché vede, anche i bambini, oggi siamo arrivati al tablet a tavola per farli mangiare, al videogioco sul treno per tenerli tranquilli, quindi non rischiamo proprio di usare la tecnologia come una babysitter che limita l'apprendimento della vita sul campo, se non ci sono le regole di cui lei mi sta parlando, Don Patrizio.
0: Ma infatti, ma è proprio quello, perché il problema vero è che noi stiamo tralasciando spesso il libro, il quaderno, che restano sempre gli strumenti di metodo più efficaci.
1: Sì.
0: Cioè, noi dobbiamo dare ai nostri figli un'educazione. Cioè, se noi diamo il tablet a tavola ai nostri ragazzi,
1: sì.
0: Ma noi non ci dobbiamo lamentare se poi questi lo chiedono sempre.
1: Sì, sì.
0: Non possiamo lamentarci se i nostri figli stanno fuori con noi e stanno in treno e hanno il telefonino in mano.
1: Sì.
0: Ma gli abbiamo dato delle regole noi nella vita, sì o no? Il problema è che noi non gli diamo neanche le regole della vita normale.
1: Sì.
0: Quello del rispetto dell'altro. È chiaro che quella, alla fine, vedendo i nostri comportamenti, ci diranno: vabbè, tu comporti così, e allora io mi estraneo e mi metto a giocare. Stop, finita la storia.
1: Ecco.
0: Ma noi dobbiamo dare innanzitutto degli insegnamenti ai nostri figli. E questo è quello che manca, il punto di riferimento per i nostri ragazzi.
1: Ecco, ma infatti uno dei punti, cioè il dibattito da qualche tempo a questa parte è chi si divide sul fatto che sia la famiglia a dover educare i ragazzi e c'è chi dice no, in realtà dovrebbe essere la scuola. In questo caso, secondo lei, chi dovrebbe fare cosa?
0: Ma sono due istituzioni che devono educare entrambi per il proprio ruolo, devono educare i propri ragazzi, i propri figli. I videogiochi sono, come dicevo prima, degli elementi essenziali perché i ragazzi possono entrare in comunicazione tra di loro. Ma mentre entrano in comunicazione tra di loro, perdono la comunicazione con la propria famiglia o con la propria scuola, perché il ragazzo va a scuola ma pensa a come deve superare quel muro che torna a casa per continuare a giocare ai games. Quindi, voglio dire, è il cane che si morde la coda, no? Perché noi vogliamo dare delle colpe alla scuola e ai genitori, però al tempo stesso sia la scuola e sia i genitori non facciamo comprendere ai ragazzi che quello è uno strumento in cui serve sì, ma per distrarsi.
1: Certo.
0: Per far sì che loro possano avere un momento per loro. Prima c'erano gli oratori, oggi
1: sì?
0: Mancano.
1: Sì,
0: e quindi,
1: sì. Bellissimi, che bei tempi.
0: Oggi in un oratorio sembrano i videogiochi.
1: Sì. Ma erano dei tempi meravigliosi, giocavamo, c'erano i giochi di squadra, palla avvelenata, nascondino, le belle statuine, insomma c'erano dei giochi di squadra, si cantava, no? Si imparavano tutte quelle canzoni popolari che...

0: ricordiamo anche oggi, era anche un modo proprio per socializzare, per conoscere persone più piccole, più grandi di te, e quindi erano, insomma, e si respirava la polvere dei cortili dell'oratorio, quindi insomma c'erano le altalene, mi ricordo, bellissimo, una bellissima realtà, quindi davvero è un peccato che oggi questa realtà, insomma, si sia inscatolata in qualche modo. E quindi, in ogni caso, è bene che
1: In
0: sia.
1: ogni caso, io dico sempre che in ogni caso l'educazione all'uso dei videogiochi è una responsabilità condivisa,
0: Sì.
1: ma con ruoli distinti, no? E complementari tra famiglia, tra la famiglia, la scuola, ma anche la chiesa. La
0: Sì.
1: famiglia gestisce le abitudini quotidiane e i limiti concreti tutte le volte, mentre la scuola fornisce strumenti critici di
0: Alfabetizzazione, certo.
1: alfabetizzazione digitale. Quindi il ruolo della famiglia ha il compito di gestire la sfera emotiva
0: Sì.
1: e comportamentale. Il
0: Sì.
1: ruolo della scuola invece deve intervenire sulla consapevolezza culturale attraverso i nuovi media. E quindi,
0: Quindi in
1: voglio dire,
0: teoria bisognerebbe
1: entrambe.
0: arrivare già a scuola, già educati in qualche modo, no? Bisognerebbe già arrivare con una base educativa che poi completerà la scuola con tutti gli annessi e connessi. Adesso
1: Cioè, oggi
0: oltretutto.
1: non bisogna, oggi non bisogna voglio dire, come dire, non bisogna scaricare le responsabilità sulle istituzioni a vicenda,
0: Sì.
1: ma creare un'alleanza,
0: Tra famiglie e scuole, certo.
1: educativa, è chiaro, no?
0: Quindi l'educazione sesso-affettiva nelle scuole di cui tanto si parla può
1: Non
0: essere
1: ho capito
0: utile?
1: là.
0: L'educazione sesso-affettiva nelle scuole può essere utile?
1: Ma credo di sì. Credo di sì. Perché, voglio dire, con i nostri figli dobbiamo parlare di tutti. Questi saranno il futuro di domani. Noi dobbiamo fargli scoprire la realtà, la bellezza della realtà a cui loro vanno
0: Vanno
1: incontro. La
0: incontro.
1: bellezza della realtà a cui vanno incontro. Ma attraverso anche un linguaggio consono alla propria età. Il problema è che oggi la scuola, diciamocela tutta, è che più delle volte non riesce a educare i nostri ragazzi. Ne vediamo tante, no? Di violenze a scuola contro i ragazzi,
0: Sì.
1: di bullismo contro i docenti. Vabbè, c'è di tutto, no?
0: Sì.
1: Quindi vuol dire che dovremmo farci veramente un esame di coscienza.
0: Sì, ecco perché dico sempre io bisognerebbe partire già educati, arrivare a scuola con una struttura solida e comportamentale, no? Di rispetto nei confronti degli altri compagni, dell'insegnante che rappresenta in quel caso un'istituzione, un'autorità. Quindi, ecco, ma adesso siamo entrati nell'era dell'intelligenza artificiale e da sacerdote le fa più paura una macchina che diventa troppo umana o un uomo che rischia di diventare troppo artificiale? Mi sento Marzullo in questo momento.
1: Ah, ma io non mi preoccupo dell'intelligenza artificiale, anche perché siamo noi che la regoliamo.
0: Siamo noi che la
1: Il problema
0: regoliamo.
1: è come.
0: Sì, è sempre quello, è sempre il metodo, è sempre la misura.
1: Non ho paura perché non ci deve essere la paura, perché la paura dell'intelligenza artificiale è una reazione umana, naturale di fronte a una tecnologia che avanza a ritmi senza precedenti e che tocca aspetti fondamentali più delle volte della nostra società. Occupa lavoro, controlla autonomia, disinformazione, privacy, cioè tante piccole realtà che prima venivano gestite da uomini, ma oggi viene gestita da questa intelligenza artificiale, per cui io non ho paura. Il problema è come io gli insegno. È un bambino che va insegnato, a cui deve essere insegnato come parlare. Chi glielo insegna? È l'uomo. Quindi
0: Certo.
1: quello che gli dice l'uomo, lui quello fa. Quindi voglio dire, ridurre l'intelligenza artificiale ad ansia, credo che no, assolutamente non. Bisogna adattarsi anche a questo, perché piuttosto che subire la tecnologia, il focus, io credo che bisogna
0: Comprenderla.
1: spostare, ecco, bisogna spostarlo sull'imparare a usare come strumento per potenziare le nostre capacità umane.
0: Sì, perché la preoccupazione dove nasce talvolta, sempre rimanendo, diciamo, confinati nel campo dei giovani, ho letto che moltissimi adolescenti confidano le proprie pene amorose a ChatGPT, quindi chiedono consigli, e secondo me lo fa anche una parte di persone adulte, è così la mia intuizione. Ma se qualcuno cominciasse a raccontare i propri peccati a ChatGPT anziché a un sacerdote, cioè, cos'è, concorrenza sleale? Com'è qui?
1: No,
0: Come la
1: ma
0: mettiamo?
1: no, no, no, no, no. E mi dici perché i ragazzi confidano le loro passioni, le loro ansie, le loro preoccupazioni all'intelligenza artificiale, a ChatGPT e non più all'uomo? Perché non hanno più fiducia di noi. Punto. Non hanno più fiducia di noi, perché noi non siamo più i punti di riferimento a cui loro possono chiedere tutto ed essere capiti, ed essere ascoltati, ed essere compresi ed accolti.
0: Senza essere
1: E noi non.
0: giudicati in questo caso, perché l'intelligenza
1: È quello che
0: artificiale
1: dice.
0: è teoricamente super partes.
1: Perfetto, e non giudicati, e non giudicati. Perché noi il più delle volte giudichiamo i nostri figli, i nostri giovani, i nostri ragazzi. E non va bene. Invece bisogna comprenderli, anche lo stato d'animo. Oltretutto, l'intelligenza artificiale non ha un cuore, non ha
0: Non
1: un'emozione.
0: ha un'anima.
1: L'emozione non ha un'anima, è prettamente nostra, prettamente dell'uomo, l'emozione, lo sguardo, il sorriso.
0: Certo.
1: Quella macchina, questo non lo fa. Quindi bisogna iniziare a comprendere questo. Ma se i ragazzi si rivolgono a ChatGPT, all'intelligenza artificiale, vuol dire che loro hanno più fiducia in una macchina che nell'uomo.
0: Ecco, quindi il problema non è l'intelligenza artificiale in sé, ma chi invece non ascolta e probabilmente giudica prima ancora di ascoltare quello che i giovani hanno da dire. Ma moltissimi giovani, ma anche persone adulte, affermano di credere in Dio, ma di sentire la Chiesa distante, no? Ne parlavamo prima in apertura. È una crisi di fede, secondo lei, Don Patrizio, o è anche una crisi di credibilità? Cioè la Chiesa è ancora credibile oggi?
1: Che grande domanda. Ma è una percezione questa diffusa, no? Le motivazioni affondano soprattutto in aspetti sociali, culturali, strumentali. Perché? Perché spesso i concetti, che dire, i dogmi, le omelie vengono percepite come lontane dalla vita quotidiana delle persone o formulati con una terminologia il più delle volte
0: Distante.
1: complessa e poco incisiva per le giovani generazioni. E poi gli scandali di natura finanziaria, i casi di abusi emersi negli ultimi decenni, hanno incrinato la fiducia di molti fedeli dell'opinione pubblica verso le istituzioni. Cioè noi invece di tagliare l'albero lo spostiamo, non va bene. Quindi è chiaro che a quel punto la società tende a valorizzare l'individualismo e l'autonomia delle scelte personali. Quindi la fede non è più un elemento ereditato, come dire, culturalmente o un punto di riferimento sociale imprescindibile come in passato. Quindi l'approccio dei nostri ragazzi, spesso, ai nostri ragazzi spesso è rigido e formale. E quindi questo non rende a lungo andare e non sta rendendo a lungo andare la partecipazione e la poca fiducia in questa realtà millenaria.
0: Ecco, ci sono sacerdoti che fanno delle omelie e hanno magari dei punti che tengono dinanzi, magari hanno un foglio, un canovaccio che ricordi loro i punti da toccare in quel giorno, e ci sono invece sacerdoti che leggono, anche perché magari è così come lo stesso Papa. Ci sono stati in passato dei papi che invece hanno evitato di leggere perché sembra quasi che magari quello che c'è scritto potrebbe essere stato scritto da altri.
1: Ma il Papa rappresenta la Chiesa,
0: Il Papa
1: è quello
0: rappresenta
1: che
0: la
1: dice,
0: Chiesa, quindi lui legge, quindi nell'omelia lui legge quello che.
1: lui legge perché quello che dice è poi è legge. E quindi non può permettersi il lusso di poter sbagliare un aggettivo o una frase. E per essere più preciso, per essere più rispettoso, ecco, verso il popolo santo di Dio, è meglio che il più delle volte dalla sua autorità legge, perché è molto meglio dare dei concetti precisi anziché probabilmente il più delle volte uno può dire un qualcosa che forse potrebbe nuocere alla
0: Quindi
1: stessa
0: è una
1: Chiesa.
0: sorta di tutela, cioè,
1: È certo, ma
0: sociale,
1: una
0: morale,
1: tutela,
0: legale.
1: perfetto, ma soprattutto per il fedele.
0: Sì.
1: Perché io dico che un'omelia per arrivare al cuore non rimanga il più delle volte un esercizio astratto,
0: Sì.
1: è necessario superare la semplice lezione di teologia o la pratica
0: No,
1: moralistica.
0: perché ci ricordiamo
1: L'obiettivo
0: San Paolo, Sant'Agostino, insomma lo stesso Gesù, San Francesco, quindi nessuno di loro aveva dinanzi, però come...
1: Ma loro predicavano con la vita, però.
0: Esatto, sì,
1: La
0: con la loro vita,
1: loro, la loro, con la
0: erano
1: loro
0: la loro
1: vita.
0: testimonianza.
1: Perfetto. Oggi l'omelia credo che deve essere fatta per incontrare la parola di Dio con la vita concreta di chi ascolta. E quindi più efficace è se avere, bisogna avere un'unica, un'omelia non va sovraccaricata di troppi concetti. Bisogna essere. Gesù parlava con parabole e immagini concrete,
0: Sì,
1: quindi oggi
0: oggi avrebbe
1: una
0: dei
1: storia.
0: social Gesù, sarebbe,
1: Oggi,
0: oggi
1: ma
0: avrebbe.
1: sicuramente oggi avrebbe dei social anche lui per parlare a quanto più gente è possibile. Quindi, voglio dire, la chiarezza non sminuisce spesso la profondità, ma la rende accessibile. Deve essere l'omelia.
0: Ecco, questo programma si chiama Allo Zenit, il punto più alto raggiunto dal sole. Se le chiedessi qual è stato finora il suo zenit come uomo e come sacerdote?
1: Ma come uomo, essere sempre me stesso, anche a costo di prendermi delle critiche, diciamo, io dico quello che penso. Come sacerdote, lo zenith, beh, non saprei dirmi, non saprei. Per un semplice motivo, perché credo che essendo un peccatore come tanti altri, i miei peccati forse spesso non rendono quello che è il mio sacerdozio.
0: Ecco, quindi dobbiamo ancora arrivarci allo zenith, probabilmente. Siamo in
1: Cioè,
0: cammino.
1: ma ci arriveremo, ci
0: Ci
1: arriveremo,
0: arriveremo. Ci arriveremo
1: ci
0: tutti.
1: arriveremo.
0: Bene, Don Patrizio, noi siamo al termine di questa interessantissima e illuminante chiacchierata, ma prima di salutarla devo togliermi una curiosità. Lei è riuscito a mettere insieme Paradiso e PlayStation? Lassù il wifi prende bene oppure dobbiamo ancora affidarci alla preghiera?
1: No, affidarci alla preghiera perché lassù il wifi non prende,
0: Non prende.
1: anche perché quando siamo lassù siamo già in contatto con l'infinito,
0: E
1: con il paradiso, quindi
0: quindi ci
1: non
0: saranno
1: siamo
0: onde
1: già in
0: diverse
1: contatto.
0: che ci
1: Ah,
0: collegano.
1: perfetto, siamo già in contatto con quelle onde e quelle realtà che ci hanno attraverso il nostro cammino quotidiano fatto di tutti i giorni, ci hanno portati lassù e quindi incontreremo quello che alla fine ha permesso che ci ha creati e ha permesso ogni cosa, anche e soprattutto la nostra redenzione, la nostra salvezza, la nostra vita.
0: Quindi dal wifi alla rosa celeste, è un attimo.
1: Esatto.
0: Don Patrizio, grazie davvero per essere stato con noi.
1: Ma grazie a voi con grande affetto, soprattutto un abbraccio affettuoso ai tuoi radioascoltatori e a tutti voi che
0: Grazie.
1: lavorate per il bene di tutti attraverso lo Zenit.
0: Grazie allo Zenit per oggi si conclude qui. Io vi aspetto la prossima settimana con un nuovo ospite e naturalmente vi invito a restare sintonizzati ancora qui con noi per seguire i programmi di Radio Talpa.
2: La giornalista Loredana Mendicino vi dà appuntamento con le grandi storie di Allo Zenit giovedì prossimo, sempre alle ore 13, sempre in esclusiva su Radio Tappa.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

gruppo degli innominati, gruppo beat della prima ora milanese, con Prendi un Femmiforo, nell'hard versione di Light My Fire dei Doors del 1967.

i mitici Doors con l'immortale Light My Fire dal loro omonimo lavoro d'esordio del 1966. Il loro rompere conquistò il disco di platino negli Stati Uniti.

la bellissima voce di Mina in un classico del suo repertorio, Bugiardo ed Incosciente, 101° 45 giri dell'artista, pubblicato nel febbraio del 1970. Il brano è la versione di La Tieta del cantante catalano Jean-Manuel Serrat.

la voce del catalano Jean-Manuel Serrà, La Tieta, dal suo lavoro d'esordio pubblicato nel 1967, la versione italiana con la splendida voce di Mina, Bugiardo ed incosciente, da un suo lavoro del 1969, Bugiardo più che mai, più incosciente che mai, ora invece Franco Califano.

e del 1972 la versione italiana di Un bel histoire del cantante francese Michel Fugain. Il titolo italiano, Un'estate fa, qui nella versione dell'autore del testo, Franco Califano. Hanno fatto una versione di questo famoso brano anche gli Homo Sapiens, Catrina Caselli, Mina e più recentemente nel 2001 l'ultima versione dei Delta 5.

0: Michel Fugain con Un bel histoire, brano del 1972. Il cantante ebbe un grande riscontro mondiale con questo brano.
1: Questa è radiotalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Non voglio crescere più è compreso nell'album Gente Comune di Fiorella Mannoia, uscito nel 1994, brano riarrangiato da Enrico Ruggeri. La traccia originale è un vecchio successo del grande Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up.

la roca voce di Tom Waits con I Don't Wanna Grow Up. Il cantautore nonché attore statunitense ha iniziato la carriera nel 1973 ed è tuttora in attività, incidendo 29 album. Il brano I Don't Wanna Grow Up risale al 1992, una delle canzoni portanti dell'album Bone Machine, undicesimo della sua carriera. Ora Gino Paoli.

Così carina, con la voce di Gino Paoli, dal suo album Appropriazione indebita del 1996. La versione originale del brano è un classico di Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

Stevie Wonder, nome d'arte di Steve Land Hardaway Morris, è considerato uno dei musicisti pop più influenti ed innovativi del XX secolo. Questa Isn't She Lovely risale al 1975, uno dei brani importanti del long playing Songs in the Key of Life, 18esimo della sua lunga carriera, iniziata nei primi anni 60 e durante un anello venditti.

Da uno dei più noti album di Antonello Venditti, Benvenuti in Paradiso, del 1991, il brano Alta Maria. Il disco vendette più di 1 milione di copie e Alta Maria è una delle canzoni più rappresentative. Il brano è una cover di Don't Dream It's Over del gruppo australiano The Crowded House, uscito nel 1986 dal loro omonimo album di debutto.

0: I Crowded House sono un gruppo rock australiano formatosi a Melbourne nel 1985. Sono tuttora in attività ed hanno pubblicato 14 album. Don't Dream It's Over è uno dei singoli di maggior successo per la band.
1: Andiamo nel vento e riapriamo le ali. Radiotalpa.it

Nel 1967 i Monkees incisero un brano a firma Jerry Goffin e Carole King, Pleasant Valley Sunday. Ebbe un grande successo, conquistando le vette discografiche in molti paesi. La canzone è tratta dal loro quarto lavoro, Pisces, Aquarius, Capricorn e Jones Ltd. Ora la Steve Miller Band.

Si siede sul cofano di un'auto e sotto un tetto di stelle comincia a suonare questi tre famosissimi accordi. D'incanto inizia a cantare. Some people call me the space cowboy, some call me the gangster of love, but I am a joker. Steve Miller Band, The Joker. E continuiamo con Tony Orlando.

Tony Orlando and the Down, trio musicale statunitense. La loro attività inizia nei primi anni 70 per concludersi nel 2005 pubblicando 15 album. Diversi hit nella loro carriera, ma quella certamente più conosciuta è questa Tie a Yellow Ribbon, brano uscito nel 1973. Ora i Golden Earring.

uno storico gruppo olandese, attivo dagli anni 60 fino al 2001. Una band tra le più longeve della storia del rock, con 47 album pubblicati, di cui 27 in studio. I Golden

Electric Light Orchestra, band anglosassone assassinata dalle ceneri dei The Move nel 1969. Il brano Daybreaker uscì nel 1974 e apre la seconda facciata del vinile On the Third Day, ed ora i 10 Years After.

Ten Years After del compianto chitarrista Alvin Lee, che ci ha lasciato nel 2013. Il brano I'd Love to Change the World viene pubblicato nel 1971. Ora è la volta degli Zombies.

hit del 1968 per gli Zombies, Time of the Season, terzo singolo estratto dal loro secondo album in studio. Diverse le cover di questa canzone, dai Guess Who, quelli di American Woman, agli America, da Haley Reinhardt alla Dave Matthews Band.

0: radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover, versioni di brani musicali già interpretati e pubblicati in precedenza. Spesso queste versioni risultavano meglio interpretate delle originali. Un po' tutti gli artisti hanno iniziato la loro carriera interpretando brani composti da altri, per poi continuare con brani propri.

Bananarama, gruppo femminile anni 80. Questa versione uscì nel 1986. Il gruppo che lanciò il brano originale furono gli Shocking Blues, band olandese che ebbe un immenso successo con questo brano alla fine degli anni 60. Venus.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, web radio e televisione.
1: Senza dubbio i Banana Rama ne hanno fatto una versione molto festante. Ora l'inconfondibile grande voce di Annie Lennox in una versione di un classico di Neil Young, Don't Let It Bring You Down, dal più famoso dei suoi Long Plane, After the Gold Rush. Ora Annie Lennox.

dopo Annie Lennox, un'altra voce femminile particolarissima di Angoon, per un capolavoro firmato David Bowie, Life on Mars. Angoon.

Il brano originale è inserito nel lavoro di David Bowie intitolato Hunky Dory del lontano 1971. Ora la possente voce di Joe Cocker, che seppe trasformare con la sua interpretazione questa canzone dei Beatles, She Came In Through The Bedroom Window, Joe Cocker.

Molti la ricorderanno come sigla iniziale della trasmissione televisiva Rai Avventura. Joe Cocker ne aveva fatto proprio una versione molto bella e molto personalizzata. After the Gold Rush, il classico di Neil Young ha avuto numerose cover. Questa è la bella versione di Patti Smith, After the Gold Rush.

la bella voce di Patti Smith in un altrettanto bel brano di Neil Young. Cambiamo decisamente genere per inoltrarci nel mondo di Alan Vega, qui in una versione di un classico del rock and roll, Bebopalula, Alan Vega.

La versione di Alan Vega era compresa nel secondo album solista del cantante inglese dopo lo scioglimento del duo Suicide. Ora la delicatissima voce di Carl Bruni in un brano di David Bowie, Absolute Beginners, facente parte come colonna sonora del film omonimo del regista Julian Temple, uscito nel 1986. Absolute Beginners.

la versione di Carla Bruni del 2010. Jim Morrison e Soci pubblicarono questo brano nell'agosto del 1966 nel loro album omonimo e uscì come singolo l'anno seguente. Qui la versione particolare di Will Young di Light My Fire del 2002, Light My Fire.

Quello di oggi, cari amiche e cari amici, vuole essere un omaggio a Dolly Parton, una leggenda della country music che ci ha lasciato in questi giorni. Lei è la voce che ha cucito l'America con il filo d'oro della sua musica.

C'è un momento nella storia della musica in cui una voce smette di essere solo voce e diventa luogo. Dolly Parton era quel luogo, una casa di legno nelle Smoky Mountains, una strada polverosa che porta a Nashville, un sorriso che non si spegneva mai, anche quando la vita chiedeva più del dovuto. Oggi quella casa resta aperta, ma la sua presenza non varca più la soglia. Dolly Parton è morta a 80 anni, lasciando un vuoto che non è silenzio, è eco. Un eco che attraversa decenni di musica, di storie, di mani che hanno trovato conforto nelle sue canzoni.

Nata povera, cresciuta con la forza dei monti e la dolcezza delle ballate, Dolly Parton ha trasformato la sua vita in un romanzo americano fatto di talento, ironia, generosità e una determinazione che non ha mai conosciuto resa. Ha venduto più di 100 milioni di dischi, ha fondato la Dollywood Foundation, ha aiutato milioni di bambini a leggere, ha portato il country oltre i confini del country.

Era un artista, certo, ma era anche un simbolo, la donna che ha insegnato che si può brillare senza chiedere permesso. La sua voce non era solo canto, era un abbraccio, era quella luce che arrivava diritta al cuore, come piace a noi, di Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro. E oggi, mentre il mondo la saluta, sembra che il cielo abbia aggiunto una stella con i capelli biondi e il sorriso più grande del Tennessee.

E allora, in questo giorno, in questo speciale che profuma di malinconia e gratitudine, Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa si fermano un istante. Ci togliamo il cappello come si fa davanti alle leggende e mandiamo un ultimo saluto a Dolly Parton, la donna che ha trasformato la vita in musica e la musica in speranza. Che il vento delle praterie porti lontano la tua voce, che le tue canzoni continuino a camminare accanto a noi e che il tuo sorriso resti come un faro nelle notti in cui abbiamo bisogno di ricordare che la bellezza esiste e sa cantare. Addio, Dolly. La tua musica non muore, la tua storia non finisce, il tuo cuore continua a battere nelle nostre radio. Riposa in pace. Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica.

0: Je suis venu te voir. Comme ça, sans trop savoir.
1: Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora la luce dei riflettori. Radio Talpa è una radio che scava nelle pieghe della musica, che ascolta chi sperimenta, chi mescola generi, chi racconta storie intime e collettive. Il nostro impegno è semplice e radicale: dare spazio a chi merita di essere ascoltato, sostenere percorsi artistici non convenzionali e trasformare l'attenzione in opportunità concrete per emergere. E allora questa sera voglio proporvi tre artiste emergenti da ascoltare ed abbiamo pescato nel vasto panorama francese. Iniziamo con Mentissa, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Mentissa, che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

E lei è Mentissa, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentis vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pom, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pom rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: E questa è Pomme, che è il suo nome d'arte, in realtà lei si chiama Claire Pommé. Nata vicino a Lione nel 1996, Pomme è diventata in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena francese, grazie a canzoni che mescolano delicatezza melodica e testi profondi. La sua cifra stilistica è un folk moderno che privilegia la voce e la parola con melodie emotive e arrangiamenti essenziali. Una Claire Pommé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pomme ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice, capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso, di Claire Pommé o di Pomme, come preferite, è un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pomme in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento, presente in questa canzone, è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori. Il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pomme canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pom.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Sofar, vous devez aimer les arbres quand même.

0: séquoia. J'ai respiré en entier pour une fois.
1: L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è distruzione ma purificazione. Bruciare ciò che fa male, ciò che impedisce di vivere pienamente. POM canta un amore che non chiede permesso, che non si nasconde, che non si vergogna di essere diverso, fragile, luminoso. Un amore che dice: se il mondo non ci vuole, bruceremo altrove, ma insieme. Quindi il fuoco, come rito, è un gesto simbolico per liberarsi dal giudizio degli altri. L'amore come rifugio, un luogo dove si può essere vulnerabili senza paura. La società che osserva e spesso non capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di POM perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. POM non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On Brûlera, POM!

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rosso. È un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rosso con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rosso.

0: E lei era Anaïs Rosso. Il prossimo brano che vi propongo ha un'introduzione dove Anaïs Rosso spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura poi ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rosso e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter Les Colombes.

E con questa cover di Johnny Cash che Anaïs Rousseau con la sua autenticità ci ha proposto, siamo arrivati al termine di questo speciale che vi ha proposto tre artiste francofone emergenti: Mentissa, Pomme e Anaïs Rousseau. Perché ve le abbiamo proposte? Perché Radio Talpa cerca la novità che emoziona. Noi non seguiamo mai mode, ma seguiamo autenticità. E crediamo nelle storie perché ogni artista porta con sé un racconto che merita di essere ascoltato. E vogliamo creare ponti tra generi, lingue, generazioni e pubblici diversi. Siamo una radio. Radio Talpa, una radio che ascolta con le mani aperte e il cuore attento. Qui le canzoni non sono solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il suo pubblico. Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi, a volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende e ha bisogno solo di qualcuno che la ascolti davvero. E Radio Talpa, dal 1977, è pronta ad ascoltare. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi. Radio Top, la radio semplice.

Maurizio, benvenuti in studio per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, oggi apriremo una grande pagina di blues grazie alla collaborazione con Alligator Records e soprattutto con il nuovo album di Chris O'Leary, si chiama Blue Collar.

Ci sono dischi che arrivano come una lettera scritta a mano, con l'inchiostro che sa di vita vissuta, di chilometri, di errori, di notti che non finiscono e di mattine che ti rimettono in piedi. Blue Collar, il nuovo lavoro di Chris O'Leary, è uno di quei dischi. Un album che non si limita a suonare, è un album che respira in ogni nota. O'Leary non è un musicista qualunque, è un uomo che ha attraversato deserti veri e metaforici, che ha conosciuto la guerra, la strada, la fatica, la gloria e la caduta. È un uomo che ha imparato a raccontare la vita non con le parole, ma con il soffio dell'armonica, quel soffio che sembra venire da un luogo più antico del tempo. In Blue Collar c'è davvero tutto. La risata che nasce dopo una notte sbagliata, la malinconia che ti prende quando guardi indietro, la saggezza che arriva solo dopo aver sbattuto contro il mondo e la gioia semplice di essere ancora qui, ancora vivo, ancora in musica.

La sua band è un motore acceso, una macchina roadhouse che non conosce tregua. Le chitarre mordono, l'armonica graffia e la voce testimonia. Ogni brano che vi proponiamo e che sono presenti nel disco, tra l'altro autoprodotto, è un pezzo di strada. La strada di Chicago, quella di Memphis, quella di New Orleans, quella di ogni uomo che ha lavorato duro e ha amato forte. E poi, in questo disco ci sono gli ospiti Bob Margolin, Lillard Williams, Wayne Toops. Non entrano come comparse, entrano come fratelli e fanno vibrare tutta la loro arte, portano il loro fuoco, la loro storia, la loro polvere. E il disco inevitabilmente si illumina.

Questo Blue Collar è un disco che parla a chi ha fatto errori, a chi ha perso qualcosa, a chi ha trovato la forza di rialzarsi. Parla a chi ha lavorato con le mani, a chi ha amato con il cuore, a chi ha camminato con le scarpe consumate. Parla a chi sa che la vita non è perfetta, ma la vita è vera. Chris O'Leary dice: «Ho vissuto la vita più folle». Lui è una star del blues di livello mondiale, maestro dell'armonica, della voce e della scrittura. E continua dicendo che andare in guerra, suonare, andare in tour con Levon Helm della band, diventare amico e allievo della leggenda del blues James Cotton e ora registrare per Alligator è qualcosa dunque che non darò mai per scontato. La vita ti offre delle cose meravigliose. In questo suo nuovo album per l'Alligator Records, questo veterano dei Marines, ex poliziotto federale e già cantante dei leggendari Barn Burners, trasforma le sue molteplici esperienze di vita in racconti blues senza tempo. I suoi brani originali sono musicalmente irresistibili, spesso divertenti e pieni di verità sincere e saggi consigli. O'Leary è un talento straripante, è diventato una delle scoperte più emozionanti del mondo del blues e questo Blue Collar autoprodotto offre 11 brani originali emotivamente complessi, con la sua armonica potente e una voce che testimonia l'anima. La musica è alimentata dalla sua band, una band dinamica che sprigiona sicurezza e feeling ad ogni passo. Dalla sua casa in Virginia ai palchi di tutto il mondo, Chris O'Leary è diventato uno dei più importanti armonicisti del blues, autore originale di prim'ordine, cantante profondamente soul e performer richiestissimo. Suona professionalmente dagli anni 90 con 5 album solisti prima del suo contratto con l'Alligator.

Il suo debutto con questa importantissima etichetta blues di Chicago del 2024 e con l'album The Hard Line ha travolto i fan del blues con brani originali profondamente personali, musicisti straordinari, una voce devastante e un senso dell'assurdo preciso e tagliente. The Hard Line ha debuttato, pensate un po', subito alla numero uno della Billboard Blues Chart e O'Leary è stato nominato a tre Blues Music Award nel 2025, tra cui Blues Artist of the Year e Best Live Performer. È stato anche nominato da Living Blues e Blues Blast. Sul palco e nelle registrazioni O'Leary cattura l'attenzione cantando con anima pura e suonando l'armonica con una potenza davvero esplosiva. È sempre stato un guerriero della strada con centinaia di concerti all'anno in tutto il mondo. Con Blue Collar, Chris O'Leary è al culmine della sua creatività, offrendo brani memorabili, a volte sarcastici, riflessivi e innovativi, tutti informati dal suo viaggio di vita. Blues Music Magazine afferma che O'Leary offre performance eccellenti ad alta energia, trova il groove in ogni brano, potenza e virtuosismo di prim'ordine.

E così, cari amiche e cari amici, mentre le ultime note di Blue Collar svaniscono nell'aria, resta quella sensazione che solo il blues sa dare. La sensazione di aver attraversato qualcosa, un'emozione, una storia, un pezzo di vita che non è solo di Chris O'Leary, ma è anche nostra. Perché il blues non è mai solo musica, è un ponte tra chi suona e chi ascolta, come stiamo facendo noi in questo momento, tra chi ha vissuto e chi sta vivendo, tra chi ha perso e chi si sta ritrovando. È un soffio che passa da una bocca all'altra, da un cuore all'altro. Chris O'Leary ci ha regalato un disco che non consola, ci accompagna, comprende, racconta. E noi, qui a Radio Talpa, vogliamo salutarlo così, con gratitudine e con rispetto, con quella dolce malinconia che arriva quando una storia finisce, ma continua a camminare dentro di noi, finché ci sarà qualcuno disposto a raccontare la verità della propria vita, come sta facendo Chris O'Leary con questo disco, finché ci sarà un'armonica che soffia, quella ad esempio di Chris O'Leary che abbiamo ascoltato oggi, finché ci sarà una voce che non ha paura di tremare come quella di Chris O'Leary, beh, il blues sarà sempre vivo. E noi saremo sempre qui ad ascoltarlo e farvelo ascoltare. Buonanotte, allora, o buongiorno, dipende da dove siete in questo momento, quando ascolterete questo speciale e da come vi sentite voi. Ma qualunque sia il vostro momento, portate con voi una cosa e sappiatelo, perché il blues non lascia mai soli. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi.

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
3: Radio Talpa, only the best.

Come about.

0: let's see it.
1: The very rock and roll station, RadioTalpa.it.

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Buonasera a tutti, questa è la nuova puntata di Musi Incanta, io sono Marta e con me ogni settimana riusciamo ad ascoltare assieme le nuove uscite per quanto riguarda la nuova musica intendo dire la musica alternativa, la musica rock, la musica art rock. E vi ricordo quali sono gli appuntamenti di Musi Incanta: ogni martedì dalle 22 alle 23 da Radio Icaro, questo sia per web ma anche attraverso le vecchie FM, no? Per chi è a Rimini. E il giovedì dalle 20 alle 21 da Radio Talpa, questo sempre attraverso il web. Iniziamo subito con Kim Gordon, che ha realizzato in modo molto veloce rispetto a The Collective, che era l'album precedente, Play Me. È un nuovo album della signora dei Sonic Youth, che ha sicuramente superato per quanto riguarda l'estrosità gli altri amici sonici, largo all'avanguardia veramente per quanto riguarda lei, regina contro l'appiattimento culturale e il decadimento sociale, quello che è negli Stati Uniti. Play Me ha diversi aspetti dal punto di vista degli stili musicali. Ascoltiamo questa sera Not Today e Busy Bee, Kim Gordon.

Restiamo negli Stati Uniti. Dopo Kim Gordon c'è una band di giovanissimi che si chiama Feller, che hanno realizzato il loro primo album che si chiama Sound Colored Penny. Sono di Chicago e hanno sicuramente già impressionato gli esperti di musica statunitense in questo caso. Adesso addirittura che saltiamo dagli Stati Uniti in Italia per quanto riguarda la loro scoperta, ovvero il loro ascolto, in quanto tecnicamente sono perfetti, lo sentirete, e all'interno dell'album, però magari un po' più complicato per noi, hanno una serie di testi che sono stati scritti in un modo abbastanza esilarante, nel senso che c'è anche parecchio nonsense, ma questo non significa che non meritino di essere non soltanto ascoltati ma anche seguiti. Quindi da Chicago, Feller, Sound Colored Penny l'album, e ascoltiamo Rope Dance e Icing.

Ciao a tutte le amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una nuova edizione delle pillole di indipendenze offerte da Matteo Maioli. Vi ricordo dove potete ascoltare la mia trasmissione, e cioè Radio Icaro Rubicone, ogni mercoledì dalle 22:30. Inoltre su www.neuradio.it il sabato dalle 12 e trovate anche tutte le mie puntate. Oggi volevo parlarvi del nuovo album di Marta Delgrandi, Dream Life. È uscito il 30 gennaio per la Fire e la vede confermarsi a ottimi livelli e in un certo modo anche distaccarsi in parte dal mood di Selva, il disco precedente che ha avuto un grande successo. E come dice Marta stessa, passa da questo pattern un po' bucolico che aveva Selva a un approccio più contemporaneo, che anche nelle liriche tocca temi sociali, politici, è un disco un po' più profondo, dice lei. Sicuramente io noto come in alcuni brani, come Antarctica e Neon Lights, che poi ascolteremo insieme, si metta, come dire, sulle tracce di St. Vincent, diciamo quell'indie rock anche contaminato da Radiohead, Talking Heads, che diciamo ha spopolato, no, negli anni 10. Mentre in altri frangenti, come per esempio Sushaped Cloud o piuttosto Alpha Centauri, sono brani un po' più ballad, più folk, dove io ci sento un po' anche di Sharon Van Etten o piuttosto Angel Olsen. Secondo me sono un po' questi i riferimenti per il nuovo lavoro, nonostante tutto, però è sempre arrangiato magistralmente, anche con inserti di violino, di tuba, cioè, c'è anche un approccio sempre un po' jazzistico, sia nell'impostazione vocale che nell'arrangiamento di molti brani. Però ecco, si passa facilmente da atmosfere più frizzanti, anche danzerezze, a episodi invece come la title track più ariosi, appunto ballad acustiche con arrangiamenti davvero splendidi. Ho avuto occasione anche di vederla al Locomotive di Bologna e direi che l'impressione è stata ottima e ha confermato le grandi cose che si possono ascoltare in questo Dream Life. Io quindi vi consiglio di recuperarlo e lo ascoltiamo insieme grazie alla traccia Neon Lights, la settima della scaletta. E con questo vi saluto e vi ringrazio. Vi do appuntamento alla prossima pillola di indipendenze.

0: Musincanta, top quality music.
1: Grazie Matteo per la pillola su Marta del Grandi. Allora, continuiamo e anzi restiamo in Italia per quanto riguarda Musincanta. Infatti adesso presento l'album di esordio dei Living Venice, che si chiama Price of Caring, e la band è composta da Sara Groppi alla voce e chitarra, Niccolò Botti alla chitarra, Tommaso Botti al basso e Diego Cardini. Sentirete sicuramente tutte le atmosfere dream gaze, show gaze, dream pop in questa produzione, in questo album. È un album molto interessante, devo dire, quindi sicuramente consiglio di trovare il loro album intero sulle piattaforme della band. E per quanto riguarda invece l'ascolto, da Price of Caring ascoltiamo Heaven's Bright e Emotional Guy, Living Venice.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Per la pietra miliare di Augusto Benelli, Augusto ha recuperato, ma in realtà l'ha recuperata anche un'altra situazione, cioè la Lamb Unlimited, l'album degli Unsane del 1998, Occupational Hazard. Hanno praticamente fatto una ristampa, quindi è stato restaurato tutto l'audio e questo album quindi ritorna tutto in spolvero, ed è successo appunto questo febbraio. Ci sono anche all'interno di questa ristampa un'aggiunta di un brano No Soul, che all'epoca era disponibile solo su vinile attraverso la Man's Ruin. Invece la ristampa include anche delle sessioni demo che sono state registrate negli Amp-Rap Studios di Minneapolis, ed è del materiale inedito finora. Da questo album pietra miliare, quindi da Occupational Hazard degli Unsane, ascoltiamo Over Me e Wait to Lose.

0: Musincanta, top quality music.
1: Tra le nuove uscite, un album che è sorprendente perché i Nothing noi li conosciamo abbastanza bene, no? Quindi sono anni che producono musica, almeno per quanto mi riguarda io adoro i loro brani, le loro produzioni, ma in questo album devo dire che hanno sorpreso un po' tutti, perché sono diventati un pochino più violenti, diciamo che c'è quella parte, quella componente del decadimento che in questo caso diventa anche un po' di rabbia, questo soprattutto in alcuni brani. Hanno realizzato quindi Dominique Palermo e soci un album che si chiama A Short History of Decay, quindi una piccola storia di decadimento, appunto, giusto per essere in tema, dove con le atmosfere shoegaze, ma anche e soprattutto la distorsione dei suoni ed una parte ritmica che è molto più violenta rispetto agli altri album, all'interno di questo album appunto hanno sfogato un po' tutto quello che può essere la parte interiore cattiva, no? Cioè quella di sfogo per quanto riguarda l'aspetto della distruzione di quello che non piace all'esterno, ma forse anche quel minimo di autodistruzione che comunque il showcase ci ispira. Per quanto riguarda l'ascolto, ascoltiamo sicuramente A Short History of Decay, che è appunto il brano omonimo dell'album, e Cannibal World, Nothing.

0: Musincanta, top quality music.
1: Chiudiamo la puntata di questa settimana di Musincanta con il recupero di un progetto che non abbiamo ascoltato, è uscito nel 2025, ma in realtà è il 19° album di una band storica, di ex band olandese, che ha sempre avuto una visione anarcho-punk per quanto riguarda sia l'aspetto della propria vita, dal punto di vista sociale, ma anche e soprattutto dal punto di vista musicale, ovviamente. Quindi questo ultimo album, che si chiama If Your Mirror Breaks, quindi se il tuo specchio si rompe, evidentemente c'è qualcosa che non va, no, di fronte nell'immagine che viene specchiata, è ancora una volta la dimostrazione di questa dell'arte, insomma, dell'espressività libera di tutto il progetto. Il brano che ascoltiamo, il primo, è Beat Beat Drums, poi seguirà Great, e io con questi due brani, quindi con DX, rinnovo l'appuntamento per la prossima puntata di Musincanta. C'è anche su Mixcloud anche il podcast, nel caso perdiate la puntata radio, sia su Radio Talpa che su Radio Icaro. Un bacione a tutti, ciao!

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Musincanta, top quality music.
2: Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

Radio Talpa presenta Numeri e Note. Ascolta la tua vibrazione con Barbara Berenice, un viaggio nel mondo dei numeri e dei simboli. Questione.

Amici di Radio Talpa, bentornati a Numeri e Note. Io sono Berenice e questa sera affrontiamo un piccolo viaggio nel mondo dei numeri, della simbolica e della geometria sacra. Dovete sapere che tra i vari servizi io effettuo anche i corsi di numerologia per le persone che si vogliono approcciare a questo mondo, ovviamente in un modo molto attento e paziente, perché comunque sono nozioni che è necessario integrare con la giusta dose di pazienza, ecco. Uno dei modi però che utilizzo per coloro che si vogliono approcciare a questa disciplina è il parallelismo tra il numero e la mitologia. Quindi questa sera parliamo insieme del mito, il concetto di mito. Perché utilizzo il numero in corrispondenza a quella che è stata la mitologia greca o romana? Perché io trovo che sia davvero uno strumento molto pratico per andare a comprendere tutte le caratteristiche archetipali che il numero contiene e di conseguenza, conoscendo il numero, possiamo conoscere noi stessi. La mitologia ci ha accompagnato, lo sappiamo, nella storia, e molte parole che noi utilizziamo, nomi di brand, nomi di progetti, arrivano proprio dalla fonte mitologica. A volte nemmeno lo sappiamo chiaramente, perché non sempre nelle scuole viene spiegata un po' nel dettaglio, o comunque a volte poi si perdono queste informazioni nel tempo. Invece dovete sapere che la nostra lingua è assolutamente basata anche su concetti mitologici. Mi piace iniziare questo argomento citando Platone in un tratto di un suo testo, dove cita così: è così, Glaucone, il mito si è salvato e non è andato perduto, e potrà salvare anche noi se gli crediamo. Insomma, il mito ci riporta appunto a leggende, a racconti molto fantasiosi, molto imponenti, dove chiaramente quello che viene raccontato, rapportato alla vita moderna, sembra quasi davvero utopico e, per fortuna, per alcuni aspetti molto molto distante, perché alcuni atteggiamenti, alcuni racconti sono macabri, sono terribili. In questo caso, infatti, la mitologia ci propone degli dei che non per forza sono sempre buoni, puri, generosi, ok? A differenza di quelle che invece le varie religioni ci hanno portato a pensare rispetto ad un Dio. Di solito il Dio nelle varie religioni è visto come colui che dispensa amore e pace. Invece nella mitologia non c'è questa distinzione, ed è proprio per questo che io lo abbino facilmente al numero, perché il numero non è né buono né cattivo, contiene entrambi gli aspetti, e l'obiettivo è proprio quello di andare oltre, cioè accogliere le nostre ombre per poi evolvere. Iniziamo però con la musica. E parlando di mitologia, non posso che non iniziare con una canzone che parla di eroi, perché spesso poi nella vita moderna, quando si parla di un mito, ci riferiamo a qualcuno che ha compiuto delle azioni eroiche. Quindi adesso ci ascoltiamo David Bowie, andiamo nel 1977 con la canzone Heroes.

Bentornati, siamo a Numeri e Note e io sono Berenice. Questa sera parliamo del mito, della mitologia, perché è uno dei modi con i quali io cerco di trasmettere il significato dei numeri quando effettuo dei corsi. Quindi parlavamo del concetto di persona mitologica, quindi questi personaggi, i vari dei, ci ricordiamo sicuramente l'Olimpo, e questi dei che avevano delle caratteristiche ben precise, alcune virtuosi e altre meno. Però il concetto di mito ci accompagna, ovviamente ci ha fatto appunto fantasticare e, come dicevo, molte parole e molti termini che noi utilizziamo inconsapevolmente, magari per qualcuno, arrivano proprio dalle storie e leggende mitologiche. Diciamo che il mito ci incanta, seduce un po' la mente, la nostra immaginazione, ci porta in un ambito fantasioso, irreale, scusate, e ci permette anche di sognare rispetto a quelle che sono le nostre capacità. Quindi entriamo proprio in un settore dove non c'è distinzione tra maschile e femminile, non c'è distinzione anche di età, perché c'è sempre la voglia di sognare a qualsiasi età, e questi ruoli, queste forme e livelli di miti hanno poi ovviamente fatto sì che nelle varie religioni siano state poi adattate, ecco, a ogni disciplina. Diciamo che anche a livello della filosofia, molti filosofi hanno approfondito il tema e lo studio della mitologia, prendendone proprio spunto per comprendere alcuni aspetti dell'essere umano, perché appunto il mito e tutto quello che ruota intorno a questo concetto non fa altro che portarci nelle nostre caratteristiche come esseri umani rispetto a quello che noi vogliamo diventare o quello che ammiriamo negli altri. Proseguiamo con la musica e parlando di mito e parlando appunto di musica, non posso che non mettere, dal mio punto di vista, una canzone di un artista che secondo me possiamo davvero definirlo un mito della musica italiana, un cantautore. Siamo ancora negli anni 70, in particolare nel 1978, con Battisti e la canzone Nessun dolore.

immenso Lucio Battisti con questa canzone Nessun Dolore, che se non erro è anche stata riproposta da Giorgia nella sua meravigliosa esposizione vocale. Continuiamo il nostro viaggio di questa sera che ho deciso di affrontare parlando della mitologia. Però chissà perché l'essere umano è così affascinato dal mito, dal concetto del mito. In realtà il mito non è una storia realmente accaduta e non è neanche religione. È, se vogliamo, una romanzata, una narrazione che però ha fatto sì che nel tempo sia diventata la base del nostro quotidiano. Come dicevo, appunto, tante parole derivano da racconti mitologici, desinenze appunto di parole arrivano da lì, ma poi inevitabilmente siamo costernati dalle vicende di Apollo, di Zeus, di Hermes, Persefone, insomma ci sono tantissimi nomi che abbiamo sentito e che magari nel tempo, come dicevo, ci dimentichiamo il perché e il significato di questi miti. Ecco, sicuramente uno degli aspetti più affascinanti è proprio quello che il mito è qualcosa di irraggiungibile e quasi si può permettere di tutto, esattamente come è stato per esempio Dioniso, che è il riferimento per eccellenza, diciamo, della libertà, dell'espressione, della festa, del godersi il momento in modo goliardico attraverso i piaceri della vita, che sono quindi la vitalità, l'espressione del piacere attraverso il vino, la condivisione, il tatto con le persone. Quindi quando si parla per esempio di Dioniso si parla proprio di concetto di felicità, e sulla base di questo introduco una canzone dei giornalisti del 2018 che parla proprio della magnificenza della felicità, che però nel testo, anzi già nel titolo, ci fa capire come è un po' diciamo difficile da afferrare. Il titolo è Felicità puttana, e fa capire quanto davvero sia necessario coglierla quando è il momento, perché non dura per sempre, ci manda in estasi e però poi nella quotidianità è difficile rincorrerla. È interessante anche il video di questa canzone, dove c'è una Matilde De Angelis molto giovane, da cui già si percepiva la grande capacità attoriale, e nel video si vede proprio questa esposizione della preparazione ad un appuntamento, quindi una ragazza che si veste, si trucca, si prepara e quasi passa la giornata a prepararsi nella gioia, nel ballo, nella danza rispetto a quell'evento che sta per arrivare. E quindi spesso ci diverte, ci appassiona di più l'idea che ci stiamo preparando ad un evento rispetto a poi all'evento stesso, che chiaramente quando si verifica concede sempre una grande felicità, ma forse la vera felicità è sapere che ci stiamo avvicinando a qualcosa di entusiasmante. Ascoltiamole insieme.

Eccoci con questo grande entusiasmo di questa canzone per riparlare ancora per pochi minuti di quello che il mito, la mitologia, ha permesso all'essere umano di esprimere attraverso quelli che sono dei sogni, delle pulsioni, perché esattamente come Freud poi insegna, diciamo che l'espressione sintomatica dei desideri inconsci avviene attraverso sicuramente il sogno, ma anche il sogno non onirico, ma quello di proiezione verso degli eroi, esattamente come alcuni dei sono stati raffigurati come persone che con coraggio e audacia hanno affrontato delle lotte, hanno liberato, anche dei pensieri inconsci dell'essere umano. E tutto questo si traduce poi in una simbolica molto forte che fa poi parte ovviamente della nostra quotidianità. E come dicevo all'inizio, ogni riferimento mitologico si può facilmente poi riassumere anche come contrapposizione o come verità rispetto a quello che è la vibrazione numerologica. Io ricordo che mi occupo di numerologia per sia persone che vogliono scoprire qual è il proprio talento, quindi dai ragazzi fino a coloro che hanno voglia di conoscersi nel profondo, quindi non c'è un limite d'età. Per la parte professionale, per la parte relazionale, per la parte anche sociale, come rapportarsi nel proprio mondo, per capire qual è il momento storico che si sta vivendo, per poi passare a tutta la parte più professionale, per coloro che vogliono scegliere il nome esatto per la propria attività, il momento giusto per affrontare dei progetti, eccetera, eccetera. Mi trovate al 351-8973-383, mentre sui social mi trovate come Berenice Mosaico. Siamo in conclusione e mi piace chiudere con questa canzone del 1982, Michael Jackson, che mi avete riferito che è piaciuto molto l'intervento musicale che ho utilizzato nella scorsa puntata, quindi continuo così e chiudo con Billie Jean.

Avete ascoltato Numeri e Note, l'appuntamento con Barbara Berenice è ogni 15 giorni su www.radiotalpa.it. Questione di

0: Ci sono cose
1: da fare ogni giorno.
2: Lavarsi, studiare,
3: giocare,
4: preparare la tavola a mezzogiorno.
5: Ci sono cose da fare di notte.
6: Da fare di notte.
7: Chiudere gli occhi,
8: dormire,
9: avere sogni da sognare
0: e orecchie per non sentire.
10: Ci sono cose da non fare mai.
11: Da non fare mai.
12: Né di giorno né di notte.
13: Né per mare né per terra.
14: Per esempio la...
15: La?
16: La? La?
0: Dai che lo sai.
15: La?
16: La?
17: Non è difficile, ce la puoi fare.
18: Stay ascoltando the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
19: Giornata bollente.
20: Chilling Me Softly.
19: Qualcosa di rinfrescante.
20: Chilling Me Softly.
19: Immediatamente.
20: Chilling Me Softly.
21: Direi di sì.
20: Chilling Me Softly.
22: Chilling Me Softly.
23: Smooth Night.
20: Un programma di Patrizio Sigone.
24: Irresistibilmente.
23: Capito?
18: Questo è il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night. Era luglio.
23: Ma dai, mettetecele tutte, dai, già che ci siete, fateci contenti e soprattutto fateci sentire un pochino di pubblicità, no? Oh, ben ritrovati, questo è Chilling Me Softly Smooth Night con questa sigla particolarissima che mi fanno dalla regia, ormai non li tengo più, ogni volta che gli chiedo la cortesia non mi cambiate la sigla. Ma la fanno sempre diversa, ma la fanno sempre diversa e vogliono far morire. Ma questa era la sigla, adesso già che ci siamo vi racconto una storiella. Allora, questa sigla è stata fatta dal mio amico Danilo Gambardella e questa è la sua versione originale, questo pezzo che state sentendo. Bravissimo Danilo, che vi ricordo essere il direttore artistico del Maenza Jazz Festival 24 e 25 di luglio. Non dovete mancare perché ci sta Susanna Stivali il 24 e Stefano Di Battista il 25, ma ci racconta tutto Danilo.
25: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
23: E mentre aspettiamo di andare tutti quanti insieme a Maenza Jazz, prima edizione, la primo anno che si fa questo festival, tantissimi auguri e complimenti ovviamente a Danilo Gambardella. Noi partiamo con il nostro Chilling Me Softly Smooth Night.

0: or listen to the best of chilling me softly smooth nights.
1: E siamo partiti alla grandissima con il chitarrista americano Norman Brown. Questo è il suo ultimo singolo che si chiama Casual Cool. E anche oggi in Chilling Me Softly tantissimi amici che ci verranno a trovare, che presenteranno i loro ultimi singoli, i loro ultimi successi. Come dopo Norman Brown sta arrivando un altro grandissimo pianista nonché compositore, Michael Browning. Together Again.
2: Hi, this is pianist and producer Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly
3: Smooth Night.

0: Sarà, boh, non lo so, bisogna che ci vado, così posso raccontarvi, magari spiegarvi. La mia domanda è: ma sta Maputo, che è famosa, famosissima, capitale del Mozambico, ma perché attrae così tanto i sassofonisti, in questo caso perché Eric Darius è un sassofonista, ma se noi ci ricordiamo anche del grandissimo David Sanborn, che insieme a Marcus Miller e a Bob Jane fecero la famosa Maputo, grandissimo pezzo. Questo si chiama invece Maputo Nights, che sono le notti a Maputo di Eric Darius, ultimo singolo. Appunto, vorrei andare a passare una notte a Maputo, così poi vi racconto cosa c'ha di particolare Maputo. Ma quello che invece vi voglio raccontare è che continuano a esserci tanti amici sul programma di Chillin' Softly. Vengono loro a portarmi le loro ultime fatiche, vengono loro a salutare i miei carissimi ascoltatori che siete voi, come è il caso di Tim Kish col suo ultimo Ready in Motion.
1: Hey, this is saxophonist Tim Kirsch, and you're listening to my music on Chilling Me Softly Smooth Nights.

Ve lo avevo annunciato un po' di tempo fa e finalmente è arrivato l'intero album. Abbiamo ascoltato già questo brano The Phoenix di Euge Groove quando in preuscita arrivò il singolo e immediatamente io lo ebbi sulla mia scrivania. È ovvio, no? Tutte le novità stanno qui su Chillin' Me Softly This Monday Night. Ma adesso è arrivato anche questo album che dovrò ascoltare, ve lo voglio poi in qualche modo magari recentire sulla pagina di Chillin' Me Softly This Monday Night. Se non lo sapete, ogni settimana io metto il consigliato della settimana, l'album consigliato. Ma adesso un gradidissimo ritorno indietro nel passato, grazie a Nils, questa sua cover che fu del grandissimo Frankie Beverly con i suoi Mills. La ricordate questa splendida canzone Joy and Pain a Chillin' Me Softly This Monday Night?

0: una versione del chitarrista Nils del grande successo di Beverly, Frankie Beverly e dei suoi Maze. Mi è venuta voglia di riascoltarlo e chissà se una di queste prossime puntate non vi faccio riascoltare l'originale. John M. Payne. E a proposito di riascoltare, voi lo sapete che potete riascoltare ogni puntata di Chill Me Softly direttamente sulla mia piattaforma di Chill Me Softly, appunto, del SoundCloud. Quindi lì trovate sempre questa puntata, la puntata della settimana. L'avete ascoltata sulla radio, la potete andare ad ascoltare quando volete, sempre quando volete, sempre.
1: Se
0: di
1: vuoi
0: più
1: riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesofto.
2: Sì, ma termina domenica, però.
3: Devi sbrigarci.
0: Eh sì, ti devi sbrigare. Domenica ce n'è un'altra.

Quanta eleganza, quanta dolcezza c'è in questo flauto, quello di Althea René, dal suo ultimo album Conspiracy Theory, una teoria di cospirazione. Ma quale cospirazione? Questa è musica deliziosa che ci rinfranca veramente lo spirito, nonché ci allieta le orecchie. Oh! E quindi Althea René con In My Dreams, nei miei sogni. Adesso Abbe La Marca.

0: questo è un detto, non è il titolo dell'ultimo album di Ambe La Marca, questo è proprio un assioma. È chiaro che nella vita tutto dipende da cosa tu chiedi, ma questo è anche, come ho detto, anche il titolo dell'album ultimo di Ambe La Marca, e dal quale abbiamo ascoltato Lose With Your Words. E questa Chilly Me Softly, ma cosa volete di più? Cosa chiedete di più di questa musica che vi accompagna sempre su questa radio?
1: The best contemporary jazz in the world.
2: Era maggio. Stay Askel Tando, the best of Chilling Me Softly.

amandus, che non è una declinazione del verbo amare in latina, amando, amandus. Io avevo 4 in latino quando andavo al liceo, parliamo di qualche secolo scorso. Ma è questo nuovo pianista che è emerso nella musica della smooth jazz, della contemporary jazz più moderna, soltanto nel 2022. Ha iniziato con un album allora e oggi arriva invece con il suo nuovo singolo, già in classifica nella smooth jazz chart. Si chiama The Walk, la passeggiata. E dopo Amandus, un grande dello smooth jazz internazionale, Brian Cobblestone, con la sua Morning Light, un singolo uscito nel 2025. E questo è sempre Chilly Me Softly Spoon Night. E io sono sempre Patrizio Sigona. E voi siete sempre i miei ascoltatori affezionati.

0: un fan spegattato di Brian Calveson, perché credo che sia uno dei più completi artisti, musicisti jazz moderno che oggi abbiamo nel panorama della contemporary jazz, smooth jazz internazionale. Figlio d'arte, perché è figlio del grande Jim Calveson, un trombettista nonché un egregio direttore di orchestra. Però questo ragazzo ha solo 35 anni, già annovera una quindicina tra LP ed EP ed ha suonato e suona con tutti i più grandi della smooth jazz contemporanea: Dave Coates, Peter White, Richard Elliott, Geoff Lowbert, Michael Landon, Herbie Alpert e quanti altri ne dovrei dire, ma non ho tempo. Questa è Chill Me Softly e questa è la migliore musica che potete mai ascoltare.
1: Era maggio.
0: E spesso siete proprio voi, miei ascoltatori affezionati, nonché mie fedeli ascoltatrici, a cui mando un forte abbraccio e un bacio. Carl Harris Jr., me l'avete consigliato voi tramite il numero WhatsApp.

0: Harris Jr., un po' la storia del jazz moderno, anche se voglio dire ormai a qualche annetto, vai, lui ha suonato con dei grandissimi tipo Prince, Lenny Kravitz, i Boyz II Men, Wind and Fire, Pharrell Williams, insomma c'è una bella storia. Questo è Live and Learn dall'ultimo suo album del 2025, ma ascoltiamo la signorina.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o informarti di qualcosa, qualunque cosa, o anche proporre la tua musica e la tua arte.
4: Chilling Me Softly.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
4: Chilling Me Softly.
3: Che aspetti? Fatti sentire.
0: Eh sì, fatevi sentire attraverso il numero di WhatsApp che è a vostra disposizione, lo ricordo ancora, 327-68-52-592, serve per mandarmi anche i vostri consigli e i vostri suggerimenti, come per esempio Casiopea.

0: love contemporary jazz.
1: Da settembre parte la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Un anno con più novità e anteprime discografiche.
1: Ci saranno sempre più ospiti e star internazionali in trasmissione.
2: Daremo maggiore spazio ai musicisti ed artisti.
1: Insomma, questo e tanto altro in Chilling Me Softly Smooth Night.
3: Chilling Me Softly Smooth Night
1: 3.0.
4: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
5: Dedicated to the Houston music scene, Avenue Lean is from the new jazz trio, J.

0: Ha iniziato la sua carriera come poetessa, ha scritto tante belle poesie, quindi questo animo nobile, nonché questa predisposizione ovviamente. Sto parlando di lei, di Jill Scott, che poi è esplosa nel mondo musicale ed arriva a noi con questo ultimo suo lavoro che si chiama Don't Play.
1: I like chilling me softly.
2: Hey my friends, this is Patrick Lamb. I want to let you know about a brand new release coming out January 26th. It's called Horizon Lime. And if you want to know what that's about, it's just about, you know, reaching for your personal best always, about everything being sort of an inside job, and always reaching for your higher ground. So check it out. It features Michael Broning as a producer, Freddie Fox on guitar, Mel Brown. Grateful to share the music with all these incredible musicians. Please pre-save it. Check it out. God bless. Talk to you soon.
0: E i miei amici d'oltreoceano continuano a mandarmi le loro novità. È la volta di Patrick Lamb dal suo ultimissimo Horizon Line. Un'altra novità, Chilling Me Softly. Good night.

0: Hey everyone, this is Patrick Lamb. You're listening to me on Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Un'anteprima eccezionale questo nuovo singolo di Patrick Lamb, carissimo amico americano. Si chiama Horizon Line. Chilling Me
2: Softly. You can listen quality jazz music here.

0: E questa è praticamente la evoluzione di quella che io chiamo la contemporary jazz, perché si compone, come ho detto mille volte, lo ripeterò in infinito, di tantissimi generi, non ha più una sua delineazione, viene da tutti i mondi possibili, come questo caso il neo soul di questa inglesina straordinaria, si chiama Nee Maxim. Questo disco che abbiamo appena ascoltato ha il titolo di Time, è un'edizione un po' vecchiotta del 2025, dico così perché questa puntata è tutta targata 2026 ed è lei l'unica eccezione avendo prodotto Time nel 2025. Questa è New Soul, New Jazz, la contemporary jazz di Chilling Me Softly. È tutta musica da ascoltare, non perdete mai ogni puntata.
1: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night. Era febbraio.
0: Darius Lamar Brown, I Could Have Stayed. E qui siamo nel rhythm and blues più classico. Vogliamo dare un genere? Questo è.

0: Beh, ditelo che la musica di Chilling Me Softly vi piace da impazzire. Potete anche scrivermelo, sapete, abbiamo un numero di WhatsApp 327-6852-592. E me lo usano tantissimo anche per suggerirmi questi brani. Devo dire la verità, molti di voi ascoltatori mi mandano un suggerimento: metti questo, metti quello, come nel caso di Darius Lamar Brown.
1: Siete in ascolto di Chilling Me Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Siguna.

0: Can a ballad, come dicono gli americani o quelli bravi, la ballata, ci sta. Questa è di Arthur Thompson, che abbiamo ascoltato insieme alla chitarra suonata da Peter White, niente popò di meno che.
1: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Era febbraio.
3: Hi, this is jazz flutist Kim Scott, and you're listening to my music on Chilling Me Softly Smooth Night.

0: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
1: E io vado a chiudere perché purtroppo, come dico ogni volta, il tempo ha braccino corto, ma molto corto. Io starei tutta la serata, tutta la notte ad ascoltare questa musica, a farvela ascoltare, a farvela proporre, però il tempo è quello che è. Siamo per chiudere, quindi ultimo brano, questa volta un brano di Flea, insieme ai Tom York. Si chiama Traffic Light. E mentre vi lascio nelle luci del traffico, io vi do la mia buona serata e nonché una buona notte. Ciao, vi aspetto alla prossima puntata, sempre su questa radio, mi raccomando, sempre alla stessa ora, con Chilling Me Softly Smooth Night. Una vera e propria buonanotte da Patrizio Sigona. Alla prossima!

0: Avete ascoltato The Best of Chilling Me Softly Smooth Night,
1: un programma di Patrizio Sigona.
2: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa, dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.